0: richiesta italiana di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su difesa ed energia. In Israele ieri le commemorazioni per il terzo anniversario degli attacchi del 7 ottobre in cui Hamas uccise oltre 1200 persone, ne prese in ostaggio 251. I familiari delle vittime hanno osservato un minuto di silenzio nei luoghi dell'assalto a Gerusalemme. Netanyahu ha acceso una candela commemorativa. Il popolo si unisce in questo giorno nel ricordo e nella nostalgia per i nostri cari, ha detto il primo ministro israeliano. Confermate in appello le 7 condanne per l'assalto alla sede della CGIL di Roma avvenuto nell'ottobre 2021. I giudici della prima sezione della Corte d'Appello hanno ribadito le sentenze di primo grado, tra cui gli 8 anni e 6 mesi per Roberto Fiore e gli 8 anni e 7 mesi per Giuliano Castellino, leader di Forza Nuova. Cambiamo argomento: è morta a 80 anni Barbara Spinelli, giornalista, saggista ed ex europarlamentare, tra le voci più note della sinistra italiana. Era figlia di Altiero Spinelli, tra i principali ispiratori del progetto di un'Europa unita. Tra i fondatori di Repubblica, Barbara Spinelli è stata europarlamentare dal 2014 al 2019. È tutto.
1: Via Radio.
2: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Apriamo subito con la notizia principale che al momento interessa la 1 Milano-Napoli, dove tra Orvieto e Attigliano verso Roma è stata disposta la chiusura del tratto a causa di un camion in fiamme. Per maggiori informazioni o conoscere i percorsi alternativi potete visitare il nostro sito autostrade.it. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Che tutto è pronto e apparecchiato, siete su RTL 102.5 abbiamo gli animali che luppano.
4: Sì, vanno in loop station, c'è anche un Armando Piccolillo, Vanessa sì. Grey, ma soprattutto ci siete voi in ottamboli allo 02 25 15 15.
3: Quanto gode Leo Di Mauro.
4: Ma anche al 378 378 1025.
3: State facendo proprio venire sonno.
4: Smettila.
3: C'è Olivia Rodrigo.

0: sempre sì, Sal Da Vinci su RTL 102.5, sarà sempre sì, un sì forever,
1: forever together.
0: Andiamo subito dalla nostra pasticcera pasticciona Cristina, che finalmente si fa risentire dopo un po' di tempo.
1: Ciao Cristina!
2: Ciao ragazzi,
1: sai
2: come
1: che,
2: andiamo?
1: Bene, sai che dopo un po' che non ti sentiamo vogliamo sapere
0: siamo
1: se è tutto
0: meglio.
1: Ok, se stai facendo i dolci, se sei impegnata, come ti va la vita?
2: Tutto bene, pensate che oggi è passato un anno dal mio incidente. Io mi ricordo quella notte mi aveva chiamato per dirmi: allora sei in diretta? Io ho detto: sono all'ospedale. Quindi sono qui a festeggiare oggi alla grande, che sono qui a rompere le scatole a tutti.
1: Oh, cioè, e che stai bene, e dopo un anno insomma ti sei ripresa bene.
0: Quindi mi stai molto, dando molto del cretino che io ti ho chiamato ed eri in ospedale. Sì, me lo ricordo, me la ricordo.
2: Ti ricordi? Sì,
0: sì, mi ricordo. No, mi ricordo. Non lo sapevamo, potevi mandare un messaggio, ragazzi, ti facevamo un sacco di saluti. Ma adesso stai bene, hai smesso quindi di guidare, non guidi più.
2: Figurati, guido è alla grande, alla grande. È colpa mia.
0: Perché dobbiamo ricordarlo che la nostra amica Cri fa un sacco di cose, c'ha l'associazione,
1: tante,
0: fa due o tre lavori.
1: La pasticcera, la consigliera.
2: Assessore.
1: Scusami, consigliere.
0: Ma non sei sposata, non hai figli, no?
2: Ho un compagno che vedo poco, però andiamo d'accordissimo.
1: Ma certo. Perché vi vedete poco o perché andate d'accordissimo?
2: Perché ci vediamo poco.
0: Allora, che segno sei tu, Cri?
2: Io sono acquario.
0: Allora, andiamo a vedere l'acquario con chi va d'accordo. Prima però chiederei l'aiuto a Vanessa Grey, che ha
1: vedi?
0: Fatto la splendida
1: vedi che tu hai sempre bisogno di me. Ora,
0: certo che ho bisogno di te.
1: Fa tutto
0: allora già ti dico che l'acquario è, quindi essendo segno d'acqua va d'accordo con i segni d'acqua.
1: Allora, volevo chiederti un'informazione. Ciao, siamo Armando e Vanessa in diretta con i Nottambuli su RTL 102.5. La nostra Cristina è dell'acquario.
0: Sì.
1: Ci dici brevemente con i segni con cui lei va d'accordo? Grazie.
0: Vai.
1: Ragazzi, adesso devo andare.
2: Ma io
1: un
2: vado d'accordo con tutti.
1: Tutti, vedi, tu che sei dell'acquario. Allora, gemelli, complicità mentale divertente, divertimento e tante risate. C'è la bilancia, grande intesa, fascino e leggerezza. Il sagittario, l'avventura, passione, tanta libertà. Questi tre segni.
2: Il
1: poi
2: mio compagno del sagittario.
0: Leo, vedi? Dammi la base, per favore. Dammi la
2: allora
0: base.
2: Ditelo.
1: Leo, vedi che è il compagno del sagittario.
0: Attenzione. Mancava un segno.
1: Sì, ne mancava due.
0: Va d'accordo anche con l'Ariete.
1: Bravo, vero.
0: Ma non ha scelto l'Ariete, in quanto Ariete in corna sbatte la testa. E allora ha scelto il Sagittario.
1: Anche lì ci sono le corna.
0: Il Sagittario è un rapporto dinamico, avventuroso. Ma Cristina non è avventurosa. E infatti non si vedono mai. Basta.
1: E comunque potresti andare d'accordo anche tu con l'acquario. Si capiscono al volo,
0: poi
1: vi
0: dice,
1: capirete al volo. E anche se nessuno dei due vuole sentirsi legato.
0: Dice anche che questa storia andrà a finire male, Cri, però.
1: No, non lo dice questo, non lo dice. Da quanti anni è che state insieme?
2: Sono 14 anni.
0: Attenzione,
1: voglio dire. No, dicono che il quindicesimo
0: anni
1: porta, insomma, bisogna capire.
0: La sofferenza. Va bene.
2: Beh, finora io ho incrociato le dita. Fino a qui siamo arrivati. Poi domani
0: adesso,
2: chi lo sa?
0: Fai un'altra cosa. Guarda il forno, se no bruci i dolci.
1: E dai un bacio a chi vuoi tu.
0: Ciao
1: Cristina.
0: Ciao.
2: Un
0: ciao.
2: Abbraccio, siete fortissimi.
1: Ciao.
0: E tu che segno sei?
1: Ma
0: Vanessa
1: tu
0: Grey?
1: Che segno sei?
0: Non te lo dico.
1: Ma io lo so. Non c'è bisogno che me lo dici.

0: Ordinary Love degli U2 su RTL 102.5. Grazie RTL per la meravigliosa musica dalla taverna di Filippo con i migliori amici Sabrina, Willy, Wally e Ismal. Ciao ragazzi.
1: Ciao, ciao. Salutiamo anche Giuseppe che dice una bellissima nottata, grazie per la compagnia. E racconta che ha sposato una che era del segno dell'Ariete e lui è dell'Acquario, però dice che non sono andati molto d'accordo.
0: Lo vedi? Perché la colpa è tua, Giuseppe, non sei proprio dell'Acquario.
1: Però l'Acquario dice che è creativo. Come non è proprio dell'Acquario? Scrive che è dell'Acquario. Dipende dall'ascendente.
0: Tesoro, vedi ascendente se è quello.
1: Bisogna capire quello. L'ascendente.
0: Ciaone.
2: Per chi sta lavorando, per chi è in viaggio o per chi proprio non ha voglia di dormire. La radio è fatta di voci in diretta e musica sempre con te, pure di notte. Fino alle 3, ascolta I Nottambuli su RTL 102.5. Very Normal People.
3: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.
4: Con Fiat Professional, le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
6: Ma deve essere anche complicata?
5: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
6: La procedura X-Fill?
5: La attiviamo noi.
6: La conservazione digitale è a norma?
5: Ce ne occupiamo noi.
6: Ti servono SPID o firma digitale?
5: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
6: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
5: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi. We'll be right back.

0: Me e Take You Dancing di Jason Derulo su RTL 102.5 alle 2:28 minuti. Qui noi parliamo comunque dell'oroscopo, del nostro oroscopo, insomma, ok, di quello italiano, di quello europeo, però c'è chi dice anche l'oroscopo cinese è quello che mi rappresenta di più in molti aspetti, scrive un nostro ascoltatore al 378-378-1025. Capito?
1: Sì, sì, ho capito, però nell'oroscopo cinese, no, ci sono tutti i segni zodiacali che sono il topo. Il bufalo, bue, tigre, coniglio, drago, serpente, cavallo.
0: Io sarei un po' coniglio.
1: Ah, tu saresti coniglio.
0: Coniglio, bue, topo no.
1: Ma perché... ti piacciono di più o perché lo sai? C'è pure il cavallo, la capra, la scimmia, il gallo, il cane, il maiale. Secondo me potresti essere maiale.
0: Un po' maialino, dici? Sì, mi piace il maiale. Ciao. Sono il tuo maialino preferito. Ma allora,
1: bisogna fare delle ricerche, ragazzi.
0: Ma c'è chi ci crede, comunque, chi affida anche la propria fortuna amorosa. L'abbiamo detto prima, insomma, se siete contenti voi, fatelo. Io non ci credo a sta roba qua. Le persone sono belle, buone, brave, oppure cattive, tristi.
1: Sì, ma ripeto, sì, cioè, bisogna, secondo me, anche così farsi un po' un'infarinatura. Capisci un attimo l'oroscopo cinese cosa dice, il nostro oroscopo cosa dice in generale, le stelle, le costellazioni, la numeristica, e poi trai le somme e tiri il dado.
0: Finita la matenata, cioè, se solo che tu guardi l'oroscopo e poi aggiungi anche le previsioni del tempo, è passato mezza giornata.
1: No, le previsioni del tempo, lì c'è proprio tutto un altro studio, radar, app, cioè, è un casino.
0: Tesoro, c'è dito nella spiaga, la nuova Miss Italia.

0: gli oroscopi e gente che non ci crede, ed è questo la cosa importante, non affidarsi a maghi, maghetti e quant'altro.
1: Ma sì, ma poi alla fine la cosa importante è che scegli con la tua testa, no? O un po' quando devi prendere una decisione in generale, che chiedi non so, magari tuo figlio, tua figlia, i tuoi genitori, il tuo fidanzato, però poi non è che ti devi fare condizionare più di tanto, devi andare dritto per la tua strada, se no ti fai condizionare ed è un caos.
0: Segni del pesce. Il pesce è empatico, sognatore e sensibile.
1: Ah, capito? Vedi, empatico, sognatore e sensibile.
0: È sensibile. Okay. La Vergine è analitica, precisa e organizzata, signori.
1: Molto precisa. E poi la Vergine, se tu sei last minute, è difficile che si possa organizzare, perché lei vuole saperlo prima. Guai, se c'è un fuori programma, anche di un quarto d'ora, diventa un problema.
0: Vedi? Questo è. Sentiamo invece se Giovanni è riuscito a inviarci un bel vocale.
2: Gli oroscopi, sia italiane, cinese, francese, americana, africana, sono tutte cavolate.
0: Perché? Baby. Giovanni, dai, scusa, passi anche il tempo invece di scrollare col telefonino quando sei lì, ti guardi l'oroscopo, lo leggi. Comunque, passi il tempo.
1: Salutiamo John da Catania, che invece appunto ha delle conferme per l'oroscopo cinese. Vedi, ognuno è internazionale.
0: Molto
1: manca
0: bene.
1: Il nostro amico Angie dal Toronto, che lui anche è international.
0: Sì, poi sentiremo. Beh, vuoi sentire il suo oroscopo lì in Canada com'è?
1: Va bene. L'oroscopo del Canada c'è?
0: No, certo che c'è.
1: Ah, pure? Non lo sapevo, non lo conoscevo. Una.

0: Che bella! Leave the door open! Mr. Bruno Mars su RTL 102.5. Allora, perché abbiamo detto, e soprattutto Vane ha detto, l'oroscopo canadese è uguale al nostro, e poi è uguale perché 12 mesi, insomma, quelli sono. Però ci sono le popolazioni indigene canadesi, così come ci sono in cinese, per esempio, no? Allora, nel canadese c'è il lupo, c'è il bue, c'è
1: l'asinello,
0: c'è l'oca,
1: i tre remagi.
0: Sai come si chiamavano i remagi? Vai.
1: Artos, Portos
0: e D'Artagnan. Quelli erano i tre moschettieri. Senti, allora, io ho visto solo il mio, per ciò che riguarda il canadese. Capricorno corrisponde all'oca. Ma ti pare che io devo fare l'oca?
1: Sei un'oca?
0: Sì, sono un'oca per gli indigeni canadesi. Mentre invece per il capricorno sono bue. No, sono bue per il canadese.
1: Ah, penso, vedi, quindi non sei un'oca.
0: Ma come cacchiesco? No, devo
1: allora metti gli occhiali, perché sì, mi sa che abbiamo qualche problema con la vista. Se vuoi chiedo,
0: No.
1: No, chiedo per un amico.
0: No, l'oca è per l'indigeno canadese, mentre il bue per quello cinese. Ma nel calendario cinese, nello zodiaco cinese, devi mettere la data di nascita. E sono tutti particolari.
1: Leo Di Mauro, sì, lei vuole dire qualcosa? Vuole partecipare anche ai segni?
0: No.
1: No, non vuole partecipare. No,
0: meglio
1: no, no.
0: Così.
1: Vuole partecipare tra poco al massimo.
0: Ma
1: con dei vocali. Al
0: spreca,
1: massimo.
0: Spreca voce, non è possibile.
1: No, no, la deve conservare.
0: Certo.
1: E c'è anche Julie con Brescia, serenamente.
2: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Stars, la canzone di Miley Cyrus, che però adesso ha voluto cambiare nome perché, come Rihanna non mette il cognome, Madonna la stessa non mette il cognome, anche lei ha detto: voglio chiamarmi solo con il mio nome, Miley, e così ha fatto.
1: Sì. Ma poi una scelta giusta o non giusta, alla fine vuole essere chiamata solo con per nome, magari è troppo lungo.
0: Sì, Miley Cyrus però ci sta,
1: sì, funziona, infatti è proprio, ha un bel suono. Vabbè, magari ritornerà di nuovo il cognome, lo scopriremo. Noi siamo sempre qui, ma ascoltiamo anche dei vocali.
2: Ho una moglie che è del segno della Vergine ed è veramente bacchettona. Emiliano da Seriate.
1: Ecco, ciao, Emiliano. Salutiamo la moglie bacchettona di Emiliano.
0: Ma potevi sceglierti una bilancia, insomma.
1: Che non è bacchettona.
0: No, bilancia no.
1: Ascoltiamo un altro.
3: Buonanotte, vi faccio un esempio. L'anno scorso era l'anno del serpente, del cambiamento che è cambiato il Papa. Questo è l'anno del cavallo. Prossimo anno, 2027, sarà il 21 di gennaio e il 17 febbraio, dovrebbe entrare l'anno della capra. È un anno un pochettino complicato, dicono quelli cinesi. Ok, buonanotte. John da Catania.
0: Ciao, John da Catania.
1: Capito? Beh, quindi della quello capra. Della capra.
0: La capra, molto, molto latte, molta ricotta, quindi ci sarà.
1: Vabbè, beh, dai, l'importante è che si mangia.
0: Beh, assolutamente sì. My body isn't ready, dice Sombra. Sentiamo.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alberto! Voilà! Insomma, segni zodiacali, stasera avete partecipato in tanti, ma molti, sono più gli uomini che le donne a lamentarsi del segno zodiacale.
3: No, però sono anche tanti uomini che ci credono e anche a vari oroscopi. Siamo andati in Canada, siamo andati in Cina, ma adesso andiamo con il Millennium Hit.
2: I Get Round, i Beach

0: successone. I Beach Boys a chiudere l'appuntamento dei Nottamboli. Amici belli che siete all'ascolto, amma finita.
1: E noi ci vediamo domani. Sì, è volata come sempre. Ci rincontriamo domani a mezzanotte in Nottamboli, anche Cenerentoli, perché così arriviamo a mezzanotte. C'è chi torna a casa e chi arriva per voi. Beh. C'è chi non torna a casa ma arriva qui, ovvero Alberto Bisi con i Crazy Club.
0: Tra pochissimo. Grazie Vanessa Gray.
1: Grazie Armando Piccolillo.
0: Grazie alla regia. E se Dio vuole torniamo domani da mezzanotte. Ciaone.
1: Ciao. Anche a Treppo Grande in provincia di Udine sono le 3 e buonanotte.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: Buona nottata da Nicola Pompei. Oggi è il giorno della verità sulla legge elettorale. Con il voto finale a scrutinio segreto, ieri la Camera ha approvato la terza fiducia posta dal governo sui primi 3 articoli della legge. La premier Meloni si dice tranquilla come sempre. Il leader di Più Europa Maggi però annuncia di aver chiesto a Fontana il voto manuale con le palline per evitare che i deputati di maggioranza siano controllati. 18 anni dopo la rapina nella sua gioielleria di Nicolosi, finita con 2 morti per Guido Gianni, la pena si accorcia. È una delle 3 grazie firmate da Sergio Mattarella, che cancella 3 anni e 2 mesi della condanna a 12 anni e 4 mesi. La vicenda ricorda quella di Mario Roggero, gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori. Dal Colle altri 2 atti di clemenza per 2 uomini condannati per reati legati agli stupefacenti. Tensione Stati Uniti-Russia sul giallo della peste in Siberia, mentre anche l'OMS chiede a Mosca verifiche sulle voci di un secondo dipendente del laboratorio di ricerca deceduto per una polmonite sconosciuta. Washington ha inviato una nota ufficiale per esortare la Russia alla trasparenza. Trump però placa gli animi: non crediamo che sia un'arma biologica, secondo loro è tutto sotto controllo. La Francia ha annunciato il rilascio di 10 milioni di barili di gasolio nell'arco di 3 mesi per placare le tensioni sul prezzo dei carburanti, secondo il premier Le Cornu, decisione che porterà ad un calo compreso tra i 10 e i 18 centesimi. È tutto, via radio.
2: Via radio.
4: Buona nottata da Alessandro Cretaro ed Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete. Ricordo che sulla 1 Milano-Napoli, tra Orvieto e Attigliano verso Roma, è chiuso il tratto per un camion in fiamme ora spento. Uscire ad Orvieto e rientrare ad Orte dopo aver percorso la viabilità ordinaria. E per lavori sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Occhiobello e Ferrara Nord verso Bologna. La riapertura è prevista alle ore 5. Per il momento è tutto, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Ecco, inizia il Crazy Club, puntuali come sempre alle 4 di notte, ora legale, insomma. Su RTL 102.5, la radio VMP. Che c'è, Leo?
5: Sei illegale, te l'ho sempre detto.
0: Sei non è ancora passato.
5: Legale.
0: No. Allora non è cambiata ancora.
5: No, sei tu che non sei cambiato.
0: C'è l'ora legale adesso. Sì. Io non sono cambiato.
5: L'ora è legale, è inversamente proporzionale. Tu sei illegale.
0: Illegale?
5: Capisci?
6: Lo confermo.
5: Meno male che c'è Manuel che conferma, guarda.
0: Ma perché sono illegale?
6: Stiamo iniziando l'ora illegale proprio adesso.
0: Quindi sono illegale.
5: Perché lui tra illegale ci si riconosce, capito?
6: Ma non è che tu sei illegale, è l'ora illegale.
0: Grazie, Manuel.
6: Non sei tu proprio, cioè non la prende sul personale.
0: No, certo, hai ragione.
5: Però lui è un altro illegale,
0: Ok, la nottata sarà tutta così, perché sennò io prendo e me ne vado.
7: Alberto, mi dissocio da tutto ciò che hanno detto i qui presenti personaggi, Leo Di Mauro e Manuel Bello.
0: Grazie, David, grazie.
6: Lui però mente sapendo di menta. Non l'ho rubata.
0: Questa non è tua.
7: No, Alberto.
0: Questa è di Piccolillo.
7: C'è un motivo.
0: Dimmi,
7: perché qui siamo in Bisiland.
0: Bella, questa è nuova.
7: La Bisiland vige la regola del Bisi.
0: Va bene. Sarà una nottata bizzarra, non è seria come al solito. Non sarà una nottata seria come al solito.
5: Vi piace stare qui al Bisiland? Allora tuffatevi.
0: Ma siete veramente strani. Ma meno male che se ce n'è uno serio, quello sono io in giro.
5: Complimenti.
0: Ma non si può ridere così. Ma vabbè, allora dai, passiamo ad altro tema. Sì. Apriamo le saracinesche del Crazy Club, dai, il club dei poveri pazzi.
5: Sì.
0: Attenzione, grande radio, grande musica e grandi afficionati. Un saluto, è doveroso, ma è anche un piacere. Isabella. Mamma mia, ho dei lapislazzuli.
5: Ecco.
0: Ah no, Vanessa, la salutiamo, Vanessa. Ah. E poi salutiamo anche Armandillo.
5: Oh, ce l'abbiamo fatta.
7: Ciao, questa Armando. Sera, Alberto, io vorrei salutare Gertrude. Che...
0: Gertrude?
7: Sì.
0: Amica tua? Comunque.
7: No, amica del programma precedente.
5: La telefonista.
7: Sì, sì, la telefonista Gertrude.
0: Ah, Gertrude,
7: sì.
0: La saluto.
7: Non parlo. Ciao,
5: nuova, è una delle ultime assunte.
0: Benissimo.
7: Sì. Ah, no, Assunta non c'entra, c'è solo
0: Assunta
7: Gertrude.
0: Non c'è ancora. Vabbè, non, ragazzi, sentito.
5: Non si può dire
0: Mamma
5: più niente.
0: Mamma mia.
5: Affidiamoci.
0: Stiamo iniziando male, Leo.
5: Facciamo così. No, ci affidiamo subitissimo al popolo della notte.
0: Dai. Grazie a voi. 02 25 15 15. Dateci una mano ad aprire il locale.
5: Perché questa è la notte dei poveri pazzi.
0: Ma che bel localino, ma che bel programmino. Vai.
8: Bentornati, cari amici. Buonanotte a tutti. Buonanotte.
0: Ciao.
9: Daniele. Uè, Albertino. Buongiorno. Buongiorno, Leo.
10: Buongiorno, Bisi. Qua è Giorgio da Pavia. Ma Crazy Club è il programma dei pazzi. Poveri pazzi, vero?
8: Buongiorno, Crazy. Sì. Ciao, Leo. Ciao, Alberto.
11: Ciao, Alberto. Ciao, Leo. Gianni Corposition. Ciao, Bare.
12: Ciao, Butei. Soreste il Fruttarol che lavora in Svizzera.
13: Buongiorno e buongiornissimo Alberto e Leo.
11: Eccoci. Alberto, buongiorno.
14: Ciao, baffo di chiese, naso di legno.
5: Naso di legno sono io.
0: Naso di legno.
5: Io sono.
0: Eccolo là. Va bene. E così salutiamo anche Leo Di Mauro e i fratelli Bella che seguono la regia del Crazy Club. Leo Di Mauro, ma loro seguono la regia video del Crazy Club. Siamo pronti per aprire questa grande tournée notturna alla Busyland.
5: Illegale.
0: Oui.
5: Andiamo.
0: Ciao. Allora, abbiamo Elisa Quintacusci.
5: Cos'è che hai?
0: Elisa. Chi è che ha scritto? Kinza sushi.
5: Cos'è che vuole del sushi?
7: Vabbè, accatti dillo.
0: Chi? Senti che tiro che ha. Pazzesco. Ma è chi? Kinsusha.
5: Kinsushi.
15: Buongiorno.
0: Ma chi è?
5: Ha voglia di sushi, ragazzi. È così.

0: Set fire to the rain. È fantastica questa donna, ha una voce veramente impenetrabile, è proprio forte, che non puoi trascurare, la senti anche da lontano, soprattutto devi alzare il volume, lo so, però si sente anche nella sensibilità. E c'è un brano che
1: direi un brano mai più senza.
0: No, questo è un bel brano,
2: Leo,
0: bello tolto.
2: Sì, certo. Ma tu hai notato le note poetiche nelle frasi di Alberto?
0: Grazie, e poi grazie, guarda.
1: C'è filosofia nell'aria anche.
2: C'è un po' di tutto, vero, ragazzi, qua c'è cultura. Il Crazy Club è un programma culturale,
0: vedi,
2: ragazzi.
0: Vedi David? Grazie. Bravo David.
2: Che spessore, la pelle d'ocra.
0: La pelle?
2: D'ocra.
0: No, d'oca si dice.
2: Ah, scusa.
0: Sì. A volte anche di gallina.
2: Sì, volendo.
0: Più che altro arrivo alle zampe di gallina.
1: Non chiamiamole, le galline.
0: Però sarebbe bello ritrovarle.
3: Voi sapete quella roba lì come si chiama veramente? Il nome esatto, tecnico?
0: Quale?
3: La pelle d'oca.
0: Ah,
3: si chiamano i penetti.
0: Peletti?
3: Penetti con la L di Napoli.
2: Piccoli peni.
0: Con la L, peletti.
3: Piccoli peni.
2: Piccoli peni.
1: Sì, sì, sì.
2: Albe, questa notte te lo dico già, è molto complicata.
0: Sarà una notata dura. Va bene, grazie anche a Manuel Bella, i peletti. Poi,
1: a proposito,
0: Leo, mi spaventi così. Non mi spaventare, per favore.
1: Adesso arrivano le ragnatele.
0: Oh, mamma.
1: Se vi piacciono le ragnatele.
2: Oh, sono belle colorate queste.
0: E tu ci scherzi, David, ma qua è dura.
1: Angela, l'ha appena detto, è dura. E quindi adesso tocca a te smorzare un po' questa atmosfera un po' così rigida.
0: Va bene. Ciao Angela.
1: Dai.
4: Bentornato Alberto. Il popolo della notte arriva da ogni parte.
0: Sì, è vero.
4: Uomini e donne, affezionati e ammiratori.
0: Ecco. No!
5: Siamo Angela! Un paese di esauriti.
6: Buongiorno ragazzi, l'85% degli italiani è esaurito e l'altro 15% ascolta Crazy Club.
0: Ma non ci posso credere. Ma cosa ha fatto? La pernacchietta, Angela?
1: Lasciala stare, è un artista, numero uno.
0: È un artista?
1: È un artista.
0: Bene, Leo, ho qualcosa per te.
7: Ti ho sentita comunque tremare. Provavi a non farlo vedere e di colpo

0: Kasabian, Goodbye, Kiss. Bello il motivo, orecchiabile, vero? Come si dice il refrain, Hai capito?
1: No, dite delle cose incomprensibili.
0: Ma io adesso
1: non vi capisco.
2: È lui che non le capisce.
0: È un linguaggio tecnico, Leo. Cioè, non sono
2: peraltro,
0: mica qui.
2: Peraltro, Alberto, è un linguaggio tecnico altamente fruibile.
0: Oh, bella questa, mi è piaciuta.
2: Lo so,
0: vedi? Posso avere qualche complimento anch'io? Perché non sono qua a pettinare i coccodrilli. No,
2: esatto.
0: Sai benissimo.
2: Peraltro, è complicato pettinare.
1: Secondo me
0: è difficile. È difficile.
1: Accade questo da qualche mesetto a questa parte. Vi mettete d'accordo a pomeriggio?
2: Sì. Esatto.
1: Capisci Manu? Ma noi... loro due si mettono d'accordo per poi farmi fare le figuracce in diretta la sera, capisci?
3: Io parlare di fruibilità, esatto. Fruibile, ma fruibile, ma è biodisponibile, nel senso che si assimila facilmente.
0: Ma pure anche biodegradabile.
1: Ma pure tu gli dai corda, cioè,
0: ragazzi, ma stiamo cercando di mettere le i sui puntini.
2: Leo, quello che non sei tu. In realtà qua è un triumvirato.
0: Allora,
2: cioè noi ci facciamo le colle tutti e tre, ci prepariamo prima e diciamo inventiamoci sta cosa che poi non si sa mai che...
3: triumvirato.
1: Allora facciamo così,
2: triumvirato.
1: Allora intervengo prima nei nottamboli con Vanessa e Armando.
2: Bene,
1: mi metto lì in mezzo.
2: Bravo, in mezzo in che senso?
1: E mi faccio chiamare il naso di legno, eccomi qua.
0: Esatto. Naso di legno, sei qui al Crazy Club.
2: Woodnose.
0: E te ti fai chiamare, naso di legno dall'altra parte, io prendo e me ne vado. Caro mio.
1: Dai, stai qua che oggi pomeriggio alle tre c'è qualcosa.
0: Sì, oggi pomeriggio non c'è bisogno che mi dai il gancio, perché lo so benissimo anch'io e adesso lo ricordo che oggi alle 15 la Paola Agliezzi, giudice di ex Factor di X Factor, sarà nostra ospite in The Flight. Va bene, grande sorpresa. Poi la sentiremo anche in nottata, se non sbaglio.
1: Non ho capito, ma il gancio non ti piace?
0: Il gancio mi piace, però deve essere più sofisticato.
1: Oppure fa male il gancio.
0: Sì, se mi arrivo con dolori.
4: Da quasi 40 anni, di notte alla radio, su RTL 102.5 succede un po' di tutto. Storie, momenti folli e curiosi, con tanta musica per far volare le ore fino all'alba. Quando sei ancora sveglio o ti stai già alzando, il tuo posto è il Crazy Club, fino alle 6 su RTL 102.5. Very Normal People.
5: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti, tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
7: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Alessandra Amoroso, eccola, che brava, grande anche lei, molto brava.
1: Che c'hai, Leo?
2: No, è passata una cornacchia poco fa, visto che lasciate le finestre aperte, stava per entrare.
0: È vero, ogni tanto arrivano, va bene, sono degli uccelloni, belle, belle le cornacchie.
2: Avete chiuso la finestra?
0: David, chiudi un attimino tu, per cortesia, chiudigli tu la
3: peraltro, scusate ragazzi, questa notte, siccome sta piovendo, volano basso e dunque ce li ritroviamo dentro. Dunque, ragazzi, chiudete ste finestre, appunto.
0: Vabbè. Ti ho chiesto a te, chiudere per cortesia, è lì dietro alle spalle di Leo. Poi, va bene.
2: È pure amplificata.
0: Allora, si sente bene, insomma. Ok, allora, per la community 02 25 15 15, continuiamo a comunicare anche con le vostre bellissime telefonate, tempo reale, botta e risposta, funziona così, molto bello, mi piace. Poi 378-378-1025 per i vostri vocali. Chi è?
2: Dai, che qui regna la follia qui dentro.
4: Ciao,
2: dai.
4: Banda di ciucchi senza bere!
5: Ma qui siamo tutti quanti strani la notte, ragazzi. E vai a aprire sto Crazy Club. Alberto!
0: È Alberto!
6: Buongiorno, sto come una scimmia, no? Sto peggio, sto.
7: Buongiorno, disturbatore della quiete pubblica, Andrea Alto Adige. Ciao.
8: Buongiorno, Alberto, lei è Fratelli Bella. I mercerici stanno ancora andando? Le borse stanno andando bene?
0: Ma sei un curiosone, veramente. Ma guarda che non prendo più neanche un dolce da te, se fai così. Va bene, dai ragazzi, la password è semplicissima per prenotare il vostro Crazy Jukebox.
2: Dai, dai.
0: Però dovete scrivervela, punto esclamativo, numero 0, river slash.
2: Ma devi scrivere, cioè, il numero scritto a lettera, cioè numero?
0: Va bene, N0.
2: Ah, quindi
0: N.0, sì.
2: N.0.
0: Allora, punto esclamativo N.0, sì. Semplice, river,
2: sì.
0: Slash.
2: Ok.
9: Se non siete passati in palestra, passate pure dal Crazy Club, signore e signori. Dove vi scolpiremo i muscoli a suon di tirar su e giù le nostre vecchie serrande. E a dare il ritmo ci sarà lui, il nostro personal trainer, il signor Alberto Bisi.

0: let her go.
1: Let her go.
2: Bella, bella, veramente bella, eh? C'è una, come dire, una sorta di dolcezza molto semplice, leggera, che emerge da queste note musicali.
3: Sì, ho notato.
2: Poi a te ti piace, eh?
3: Sì, come no. C'è anche una certa dolcezza, come dici tu.
2: No, bene così, ho capito, c'è.
3: No.
2: Detta così non è una bella cosa.
3: Scusa, quando tu ti fai quei viaggi intercontinentali col tuo pilota, no? Bello, sdraiato lì sul tuo aereo personale. Profumato, con le candele, adesso? i profumi, le cose. Il sushi, poi ogni tanto gli viene anche questa voglia di sushi.
2: Vabbè,
3: non è dolcezza, sono dei viaggi dolci?
2: Sì.
3: No.
2: Sì, ma stavamo parlando delle note musicali.
3: Ma infatti volevo collegarmi con Mick. C'è Mick.
2: C'era un senso logico.
3: Va bene.
2: E allora sentiamo Mick cosa ha da dire, che poi voglio dire, ha sistemato, ha fatto manutenzione al mio aereo.
3: Penso di sì, se non l'ha fatta prima o poi.
2: Se prende un ammazzato tra capo e collo.
4: Ecco. Buongiorno, amico pilota. Sono Alberto, volevo avvisarla che c'è qua fuori Stefano Dal Benga che ha detto che ha una sua autorizzazione a usare l'aereo per andare in vacanza. Che faccio? Glielo lascio?
2: Ma cosa lascia Stefano Dal Benga? Cosa prende l'aereo per andarsene in vacanza?
3: Perché tu ogni tanto non glielo presti?
2: Io?
3: Oppure sarà lui che glielo presta senza farti sapere nulla? Che ne so io? Non lo so.
2: No, non va mica bene. Ma lei, insomma, Mick, era Mick questo?
3: Sì.
2: Il pilota, è lui, veramente?
3: È lui.
2: Mick, allora, per cortesia, ma lei non può comportarsi così. Vedi che gli do del lei. Comincia a mantenere le distanze. L'aereo, voglio dire, ce l'ha in gestione, ma non può farlo prendere a chiunque. Ma io non ne posso più, io sono un ragazzo madre, oh!
3: Ah, sono andato. Mick, secondo me l'hai fatta grossa. Oh, vedi tu, non so, boh. Take him.

0: anche questo brano, eh? Un sound veramente molto bello.
1: Com'è questa? Ti piace?
2: Ma questa è stupenda.
0: Ah, ok. No. Ma come si chiama la ragazza?
3: Non lo so, non...
0: Manuela? No. Michela?
3: Non lo so, non mi ricordo.
0: Alessandra, è lei, Alessandra.
3: Ne passano
0: Alessandra,
3: tante qua,
0: certo. No, non mi, adesso mi è venuto in mente. Beh, potrebbe dire anche qualcos'altro, sempre quella. Perché fa così?
3: Perché è così.
0: Per esempio, stupenda. È stupenda.
3: Ma questa
0: no?
3: Stupenda.
0: Va bene, un saluto anche a Lovely, a Francesco di Firenze. Poi abbiamo anche un saluto a Stefania, o meglio Franco di Napoli, Franchino, che manda un saluto a Stefania, la cugina, sua cugina, e la salutiamo anche noi.
3: Ciao Franco,
0: grazie
3: Stefania, ciao. Ma prima qualcuno ha provato, Antonio ha provato a chiederti, ma com'è finita con Federica, con questo, con questa merceria, dove siete andati tu e Federica a comprare questi gomitoli
0: ma
3: di...
0: quando?
3: Ma di lana, gomitoli di lana, no? Cioè...
4: Ti confermo, gomitoli di lana.
3: Però non se ne è saputo più niente, basta,
0: no.
3: Stop.
0: Ma non è successo niente, ma quali gomitoli?
4: Comunque,
0: c'è il gatto che si è attaccato al gomitolo di lana.
4: Comunque quelli che insabbiano le storie di Alberto lavorano molto bene.
3: Comunque neanche Federica si sbottona più di tanto.
4: Esatto. Ma Federica non parla più, vedi?
0: Ma voi
4: muta,
0: siete strani, ma siete delle pettegole, veramente.
3: Vabbè.
0: Ma tutte e due, due belle pettegole.
4: Oh. Leo ci ha dato delle tegole.
0: Sì. No, pettegole, non tegole.
3: Okay, tegole. Comunque, capitolo chiuso. Passiamo avanti, andiamo avanti, dai. Tanto la vita continua, Federica.
0: Bravo. Dai. Tra poco c'è l'appuntamento col Crazy Jukebox, il disco dedica, mi raccomando.
3: Ecco.
0: Prenotatelo con la password.
5: Buongiorno. Sì. Siete abituati a fare le figure di me? Tranquilli. Ma c'è qualcuno che vi supera. Il nostro... Alberto Bisi!
0: Ma roba da parte. Ma da dove salta fuori? Ma cos'è sta storia? Io faccio figure di menta?
3: Tu e lei magari.
0: Io perché ha detto sta cosa?
3: Io aggiungerei anche lei, visto che... siete stati visti, siete stati fotografati.
0: Stai montando veramente un crazy romanzo.
3: Io non ho montato niente. No, se c'è qualcuno che
0: meno male.
6: Viva la noche. Wow. La gente sta muy loca.
7: Siete dei grandi maghi di primo livello.
8: Moriremo tutti, ma non oggi.
0: Yeah. Oh.

0: Crazy Club Jukebox.
1: Eccoci all'appuntamento con il Crazy Jukebox, il vostro disco dedica. Che abbiamo, Brondo?
2: Ciao Pino.
3: Ciao Leo, ciao Alberto, ciao. Buongiorno, sono Pino da Cesena.
1: Bene Pino, tutto bien?
3: Tutto bene, tutto bene, bene Alberto.
1: Leo, con la password tutto ok per Pino?
2: Proviamo, vediamo un po'.
3: La password. Graziello,
2: dovresti dirla tu, no Graziello. Comunque dai, vabbè, ti arriva un verbale, fa niente.
1: Va bene, dai, facciamo il jukebox, cioè facciamo il Crazy Jukebox, seguiamo l'appuntamento con il Crazy Jukebox e pagherai un verbale. Leo era molto distratto, è stato preso dal lavoro. Puoi fare un
3: Leo per il muto, giusto?
1: Dai. Leo, un verbalino piccolo.
2: Sì, va 175 bene. Euro. Va bene così.
1: Va bene, non è male. Va bene, tutto va sommato. Bene. Allora, guarda, abbiamo un bellissimo brano dei Gemelli Diversi, Un Attimo Ancora. A chi fai la dedica?
3: A tutti gli amici camionisti e a tutti quelli che ascoltano il Crazy Club.
1: Molto bene, un abbraccio, grazie.
3: Ciao Leo, ciao Alberto.
1: Ciao, grazie.

0: attimo ancora, bellissimo brano, Gemelli Diversi. Anche a Calosso, provincia di Asti, le 10:69.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona nottata da Nicolò Pompei. 18 anni dopo la rapina nella sua gioielleria di Nicolosi, finita con due morti per Guido Gianni, la pena si accorcia. È una delle tre grazie firmate da Sergio Mattarella, che cancella 3 anni e 2 mesi dalla condanna a 12 anni e 4 mesi. La vicenda ricorda quella di Mario Roggero, gioielliere condannato invece a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori. Dal colle altri 2 atti di clemenza per 2 uomini condannati per reati legati agli stupefacenti. È morta Maria Carmen Abascal, l'87enne, il cui sfratto lo scorso 23 settembre innescò proteste per il diritto alla casa in tutta la Spagna. La donna aveva 87 anni e da 70 anni viveva in un appartamento a Madrid. Aveva subito una procedura di sfratto nonostante le delicate condizioni di salute ed era subito stata ricoverata in ospedale. C'è un altro atto del RIS, oltre a quelli già conosciuti, che non sarebbe stato inserito nelle relazioni inviate ai PM che nel 2007 indagavano sull'omicidio di Carapoggi a Garlasco. Nel documento si dava conto di un'analisi su un campione di DNA sempre riferibile alla bici di Alberto Stasi, quantificato però in parte come DNA maschile. L'assicurazione considera infondata la richiesta di indennità per infortunio presentata da Jessica Moretti, indagata con il marito Jacques per il rogo di Cran Montana, costato la vita a 41 persone. Secondo fonti vicine all'assicurazione, quest'ultima sarebbe pronta a opporsi con tutti gli strumenti legali. Il nulla osta della procura del Vallese è solo un passaggio procedurale. È tutto via radio.
1: Via radio.
3: Buona nottata da Alessandro Cretaro ed Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete. Ricordo che sulla 1 Milano-Napoli tra Orvieto e Attigliano verso Roma è chiuso il tratto per un camion in fiamme ora spento. Si consiglia di uscire ad Orvieto e rientrare ad Orte dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Infine, sulla A16 Napoli-Canosa è chiuso fino alle ore 6 il tratto tra Cerignola Ovest e Candela verso Napoli. La chiusura è per lavori. È tutto, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Eccoci qua nel cuore della noce, come dico spesso, passate le 4 e parece che hace mucho calor, grande calore di energia positiva con i nostri aficionados. La diretta nazionale continua, grazie anche a Leo Di Mauro e i fratelli Bella. Grazie a voi, grande radio, grande musica e grandi aficionados, e sottolineo grandi.
4: E a proposito di aficionados, sì, noi lo diciamo ogni tanto, c'è spazio per tutti, anche quelli un po' più timidi, più, sì, riservati. Noi comunque ospitiamo davvero tutti.
0: E chiamate tranquillamente 02 25 15 15, insomma. E per quanto riguarda poi la crazy curiosità, ne avevamo solo accennato, sì, prima, la sottolineiamo, è, vai, questa, cioè, dove vi siete attaccati ultimamente?
4: Che cosa?
0: No, dico, dove vi siete attaccati ultimamente? Ma, a che cosa?
4: Ma stai parlando, che, con noi qui in regia?
0: No, con voi.
4: In generale
0: il pubblico.
4: Ok.
0: Dove ti sei attaccato tu? Vuoi che ti chieda dove ti sei attaccato?
4: Non posso rispondere.
5: Sta ludendo?
0: Ma robe da pazzi. Dimmi, devi.
5: Io a tram, di solito mi attacco al tram.
0: Va bene, l'hai preso anche, no?
5: Sì, sì, ogni tanto.
4: Cominciamo da qua allora. Dai.
0: Allora, va
4: cominciamo
0: bene.
4: Dal tram, vediamo un po'.
0: Esatto, dove siete attaccati ultimamente? A che cosa?

0: Swedish House Mafia. Swedish, bellissimo. Don't you worry, child. Che bella che è. Bella carica, è una potenza questa, questa canzone, questo brano.
1: Sono
0: è potente.
1: Sì, sì, sì.
0: Va
1: sì,
0: bene,
1: sì.
0: 02 25 15 15. Che, ma cosa stai facendo? È allenamento, David. Una nuova arte marziale. Cosa
2: un ballo, un ballo che serve a, a appoggiare un po' l'intervento.
0: Ah, bello questo.
2: Io appoggio, è lì.
0: Ecco, non appoggiarti fluire, troppo, ma per il resto.
1: Cioè, come si dice, tutto fa flow.
2: Ma va sì, di mano, certo.
0: Ah, via così, dai. E la vita continua, dai, va bene così.
3: Ciao, grazie. Un saluto da Miki da Milano, in viaggio. Ciao a tutti.
4: Ciao. Buongiorno Alberto, buongiorno Leo. Volevo raccontarvi uno scoop. La signora Elettra, moglie di Iron Max, ha un debole per Graziello. E questa cosa qui fa sì che la signora è mentalmente instabile.
0: Ma cosa sta succedendo? Ma chi è causa Graziello?
1: Ma non lo so, però...
0: A me spiace, Iron Max è un amico,
1: cioè, ma
0: caspita.
1: Ha un debole, ma è finita lì la cosa o è successo dell'altro?
0: Esatto.
1: Cosa è successo?
0: Dove si è attaccato Graziello, per esempio?
1: Graziello,
0: Graziello, sì. Del resto questo è, insomma, l'argomento.
1: E poi povero Iron Max.
0: E la crisi curiosità. Vabbè, ma Iron Max...
1: Cos'è, Capricorno ultimamente? Ha cambiato...
0: No.
1: Toro, forse è Toro.
0: Forse è Toro,
1: Toro.
0: Sì.
1: Non Ariete, ma non lo so, non mi ricordo.
0: Ma
1: bene.
0: Perché prendi questi segni qua?
1: Vabbè, scusa.
0: Vorresti dire cornuto?
5: Esci dalla mia vita!
0: Noi vi vogliamo bene. Ciao Iron Max. Olivia Dan. Babe. Steps. It's funny.

0: Coldplay, eccoli qua. Fantastici anche loro, come sempre. Grande brano, anche questo. E per qual... Ma ancora col citofono, siamo in ballo. Ci penso io, Leo. Grazie. Chi è?
1: Ma poi chi sei? Chi sei?
0: Pronto?
2: Non me lo dico da sola chi sono di solito.
0: Chi? Ma chi è?
2: E io anche me lo posso dire dagli altri necessariamente, perché di solito, no?
1: Sì. Che cosa?
0: Ma chi gliel'ha chiesto? Ma cosa vuole? Ma perdoni, ma guarda, sei tutti fuori di matto stanotte. Ma roba da pazzi, mamma. Proprio il Crazy Club questo.
3: Smettetela di citofonarci quando siamo in diretta.
0: Adesso lo chiudo questo citofono, è che a noi serve. Va bene. La password è la stessa. Segnatevela. È punto di esclamativo. Basta, non vi dico questo.
4: Da quasi 40 anni, di notte alla radio, su RTL 102.5 succede un po' di tutto. Storie, momenti folli e curiosi, con tanta musica per far volare le ore fino all'alba. Quando sei ancora sveglio o ti stai già alzando, il tuo posto è il Crazy Club, fino alle 6 su RTL 102.5. Very normal people. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
5: A Gardaland la magia di Halloween è per tutti! Fino all'1 novembre scopri Magic Halloween tra show a tema, creature misteriose e attrazioni spaventosamente divertenti. E per i più coraggiosi, l'appuntamento è con i venerdì da paura.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Vabbè.
1: Dimmi Leo, scusami.
0: Vabbè che hai delle isole negli occhi, ma cos'è che hai in mano adesso? Cosa stai guardando? Cosa devi fare con quel pad? Cos'è?
1: Una tastiera. È uno specchio.
0: Ah, uno specchio?
1: Sotto è uno
0: scusami,
1: specchio.
0: Non l'avevo capito, non uno specchio.
1: Sto guardando appunto se ho delle isole negli occhi, ma non mi sembrano.
0: Vabbè, io ti vedo un po' con qualche isola, da qua ti vedo e siamo a distanza
1: ne ho un paio di isole, ma sono piccoline.
0: Sono piccole?
1: Sì.
0: Vabbè.
1: Va bene, ok.
0: Si comincia così.
1: Scusate, sì. Poi bisogna preoccuparsi quando diventano grandi. Insomma, speriamo che siano ai Caraibi.
0: Ma io dico...
1: Va bene. Allora...
0: Davide, tu... Dov'è che ti attacchi? Non abbiamo capito bene. Dici.
2: Buongiorno ragazzi, Davide da Varese. Io ho un debole per Alberto Bisi, tu pensa.
1: Ma cosa?
2: Questo è il mio debole, è il mio incubo della mattina.
1: Addirittura.
2: Appena salgo in macchina, accendo la radio perché mi manca Alberto Bisi e Leo Di Mauro, due grandi.
1: Vedi?
2: Buona giornata.
1: Grazie, Davide da Varese?
0: Sì, Davide. Davide da
1: grazie,
0: Varese.
1: Davide, hai capito, insomma.
0: Perché all'inizio sembrava una cosa un po' diversa,
1: Sì.
0: Perché è un debole per Alberto.
1: No, si è ripreso.
0: Poi
1: non cominciare a ricamarsi. Su.
0: Poi da debole è diventato incubo.
1: È un incubo, sì.
0: Vabbè.
1: Va bene. Stavo ricordando la password prima, poi non ho fatto in tempo. Allora, punto esclamativo, numero. Allora, N. Punto zero, facciamo così, ok? N.0 river slash. Questo per. Allora, se no partono i verbali, ma non c'è molto da dire qua, Attenzione, c'è poco da scherzare.
0: Ragazzi,
1: Leo fa i soldi.
0: Ragazzi, bisogna fare così ultimamente.
1: Ecco,
0: tutto
1: per
0: prenotare caro.
1: Il Crazy Jukebox.
0: Tra l'altro, anche politici ce l'hanno detto. Attrezzatevi. E quindi io mi sono attrezzato a fare verbali. Non lo so, tu, David, cos'è che fai per arrotondare?
3: È meglio che non lo dico perché sai sono in fascia protetta tu.
0: Addirittura
3: com'è Peppe e Leo siamo in fascia protetta
0: eccola qua
1: la grande
0: ma c'è cioè, Valeria per esempio lei per quanto riguarda la crisi curiosità
1: è vero
0: ne ha una da raccontare
1: sentiamo
4: bene, proprio l'altra mattina davanti al cancello di mia figlia sono inciampata un altro per non cadere rovinosamente c'era il vicino mi sono attaccata ai suoi pantaloni non ci voglio li tolgo e c'era pure la moglie mi sono salvata con i pantaloni del vicino ciao bellissima giornata a tutti ciao Alberto ciao Leo ciao Manu ciao David Valeria da Modena stasera
1: grazie ai calzoni se vedi
0: Alberto
1: No, mica ha detto a caso, dove vi siete attaccati ultimamente?
0: Ma magari l'ha fatto apposta.
1: Che ne pure, sai? Ma no, c'era la moglie.
0: Però magari ha fatto finta di cadere.
1: Dici, comunque.
0: Sai com'è, no?
1: Con la moglie lì.
0: Ma che, sai, ogni tanto magari se ne fregano.
1: Addirittura.
0: Sì.
1: Tu sei così superficiale davanti a queste cose,
0: No, non lo so, dico magari.
1: L'hai fatto anche tu, magari.
0: Io?

0: Guns N' Roses. Spettacolo! November Rain!
1: Ci siamo quasi,
0: Ci siamo quasi, sì! Ma come la fa suonare quella chitarra, ragazzi?
1: Cioè, neanche se fosse un chitarrista.
0: Sì, ma infatti hai ragione, Leo, senz'altro. Posso offrirti un caffè?
1: Anche se bello doppio stanotte, bello doppio.
0: Allora, mi raccomando, poi non lo dico più, perché tra un po' c'è l'appuntamento col Crazy Jukebox. Punto esclamativo N.0 River slash.
2: Oh. Buongiorno, buon arrivare, giri coccodrillo. Aspetta.
0: Mamma mia, ma che?
1: Mi ha spettinato. Non farlo più, però, Gidio, così potente.
0: Che sonatona, eh. Veloce ma intensa.

0: Dai, che adesso ci siamo, eh?
1: Ci siamo?
0: Andiamo dal nostro amico Romano.
1: Eh sì, andiamo a sentire,
0: dai.
1: Siamo pronti per sentire Marcello e il Fornaro di Roma con un altro dei suoi bellissimi episodi.
2: Arbella, voglio

0: Velocissimo David, no,
1: perché Manuel, il fratello di David, è più imponente, capisci?
2: No, ma io con Mike ci discuto tranquillamente.
0: Vedi?
2: Sì, sì, anche certo. Perché non ho paura di beccarmi un cartone in faccia, quindi diciamo che certo. Il punto è quello. Però siccome lui lo sa, non me lo dà. Se avessi avuto paura, lui mi avrebbe dato in anticipo, anzi, mi avrebbe minacciato.
0: No, no, hai perfettamente ragione.
3: Capito perché Manuel non lo picchia? Perché poi l'asciuga.
0: certo, è per quello, insomma. Leo.
1: Sì. A posto così.
0: Togliti dai giochi.
4: Perché siete qui?
5: Non lo so.
6: Crazy Club.
7: RTL.
8: Sì.
7: 102.5.
9: Sì, sì, va bene.
0: Cosa mi vai a chiamare, Manuel Bella? Ammettiti, di fronte a Tyson. Casini, eh?

0: Francesco Gabbani, eccolo qua. Mamma mia, ma che caos stanotte. Chi è che è? Stiamo lavorando qua, chi è?
1: Cervelli in fuga. Ehi. Che io sono qua.
0: Cervelli in fuga. Ma tu ce l'hai nemmeno il cervello. Ma secondo te?
2: Alberto, calmo, perché io l'ho sentito dal tono. Dal tono mi sembrava un po' agitato.
0: Sì. No, è vero, abbiamo i cervelli in fuga.

0: Crazy Club Jukebox.
1: Ed eccoci all'appuntamento con la Crazy Jukebox, il disco dedica ultimo naturalmente, sono allora, due gli appuntamenti.
2: Vediamo se posso fare soldi anche sì, sul giro.
1: Che è successo?
2: Allora, vediamo, dai. C'è Sandro, intanto.
1: Sandro?
2: Non ti sentiamo, Sandro.
1: Ecco. Mi senti?
3: Aspetta un attimo.
2: Aspetta un attimo, Alberto.
1: Ma dov'è?
2: Un attimo.
1: Sotto un tunnel?
2: Ragazzi, sì, un attimo.
4: Un quarto d'ora, dai, aspettiamo. Dai. Non c'è mai. Dai.
1: Ci sei? Dobbiamo correre.
2: Famo Natale.
3: Pronto?
2: Eccolo.
1: Eccolo. Ciao, Sandro.
3: Sono qua sul lago Maggiore, qua, quando piove così è una tragedia prendere la linea.
1: Ma non sei nel lago? No.
3: No, sono in strada.
1: No, pensavo fossi in barca. Va bene.
3: Almeno.
1: Allora, carissimo Sandro, parliamo di Crazy Jukebox, Vasco Rossi, Il mondo che vorrei. Un altro brano bellissimo di Vasco. Quindi, a chi fai la dedica? Sì.
3: Allora, faccio la dedica, perché ormai tutti i miei stanno dormendo così, sì, a me stesso, che oggi è il mio compleanno.
1: E a tutti voi. Bene, anguri e meloni di buon compleanno, Sandro.
3: Grazie, e a tutti voi della radio, compresi Manuel Bella, certo, Leo, tutti. Te, tutti. Va Poi bene. Volevo chiederti una cosa.
1: Dimmi pure.
3: Quando gli ascoltatori dicono RTL è anche mia, che è giusto, ma c'è un dividendo o no?
2: No.
1: No, mi spiace, no. Io ho smesso di fumare. No.
3: È una battuta, questa qua.
2: Sì, sì. Adesso una battuta te la facciamo noi.
1: Un po' ce ne intendiamo di battute, ma io ho proprio smesso di fumare, mi spiace proprio.
2: Tu, Leo? No, io una battuta gliela faccio al volo, eh.
1: Sì, sì.
2: La password ce l'hai?
1: Qua che ti voleva.
3: La password non ce l'ho, senti, non ce perché l'hai. Sto guidando col furgone.
1: Che bello!
3: Dato che il mio
1: bene.
3: No, dato che è il mio compleanno, mandami il verbale che la pago.
1: Guarda che bravo, che bravo.
2: Auguri ancora.
1: Complimenti, Sandro, bravo. Complimenti.
2: Così ci piace.
1: E complimenti, Sandro. Hai visto, Leo? Pensavi di fregarlo, ho detto va bene.
2: Bravo.
1: Offro io il mio compleanno.
2: Questi sono gli ascoltatori veri, sinceri.
1: Sì.
2: Questi sono gli ascoltatori giusti.
1: Va bene, bravo, Leo. Approfittane ancora.
2: Bravo, Sandro.
1: Sì, bravo Sandro.
2: Domani chiamaci, fai finta di fare il compleanno sbagliando la password.
1: Ancora, certo,
3: va
1: certo.
3: Bene.
1: Digli di sì, Sandro, digli di sì, che poi
3: sì,
1: sistemo io l'affare.
5: Ed è proprio quello che non si potrebbe che vorrei.
6: Il mondo che vorrei.

0: brani più belli di Vasco Rossi. Il mondo che vorrei. Salutiamo ancora Sandro, che non ha dimenticato la passo, però hai visto, è stato generoso per quanto riguarda i verbali.
1: Ma sì.
0: Ancora, buon compleanno, carissimo, grazie. Anche a Mossa, provincia di Gorizia, le 5.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Nicola Pompei. Il governo è pronto ad intervenire sulle accise mobili contro il caro carburanti. Spero si possa ripristinare pienamente il price cap, ha detto la Premier Meloni. Anche ieri intanto non si è arrestata la corsa del gasolio, che è salito a 2,261 euro. Nuovo pressing dell'Italia sull'UE per ottenere più flessibilità nei conti pubblici per l'impennata dell'inflazione. Atteso intanto per oggi l'ok della Commissione alla richiesta italiana di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su difesa ed energia. Oggi è il giorno della verità sulla legge elettorale, con il voto finale a scrutinio segreto. Ieri la Camera ha approvato la terza fiducia posta dal governo sui primi tre articoli della legge. La Premier Meloni si dice tranquilla, come sempre. Il leader di Più Europa, Maggi, però, ha annunciato di aver chiesto a Fontana il voto manuale con le palline per evitare che i deputati di maggioranza siano controllati. È morta ieri Maria Carmen Abascal, l'87enne, il cui sfratto lo scorso 23 settembre innescò proteste per il diritto alla casa in tutta la Spagna. La donna viveva da 70 anni in un appartamento a Madrid. Aveva subito una procedura di sfratto nonostante le delicate condizioni di salute ed era subito stata ricoverata in ospedale. Un altro lutto che riguarda però il nostro paese, perché è morta a 80 anni Barbara Spinelli, giornalista, saggista ed ex europarlamentare, tra le voci più note della sinistra italiana. Era figlia di Altiero Spinelli, tra i principali ispiratori del progetto di un'Europa unita. Tra i fondatori di Repubblica, Barbara Spinelli è stata europarlamentare dal 2014 al 2019. È tutto via radio.
2: Via radio.
4: Buongiorno da Alessandro Cretale d'Autostrade per l'Italia, traffico regolare su tutta la rete. Ricordo che sulla 1 Milano-Napoli, tra Orvieto e Attigliano verso Roma, è chiuso il tratto per un camion in fiamme ora spento. Uscire ad Orvieto e rientrare ad Orte dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Sempre in A1 è chiuso per lavori di ammodernamento fino alle 6 il tratto tra Caglianello e Capua verso Napoli. Per il momento è tutto, guidate con la massima prudenza, fate un buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People.
0: Buongiorno Italia, ben ricoverati al Crazy Club. Eccoci qua, il Club dei Poveri Pazzi su RTL 102.5. Grande radio, naturalmente grande musica, grandi aficionados. Grazie per la vostra partecipazione, la vostra energia e grazie anche per la considerazione che ci date sempre alla grande. E un saluto a proposito di grande, un saluto anche a Leo Di Mauro, che segue anche la regia del Crazy Club insieme a David Bella e Manuel Bella. Grazie a voi, naturalmente ultima ora insieme, per cui ricordatevi di mandare le foto per quanto riguarda la prima colazione che faremo insieme qui in chiusura del Crazy Club, di le foto della prima colazione, quello che vi pare piace, insomma, va bene, anzi quello che vi pare piace.

0: The Weeknd. Bellissimo, eh?
1: Wow, che bello.
0: Sacrifice. Buongiorno Italia.
2: Buongiorno.
0: Eccoci qua. Bene, grazie. Grazie anche per i vocali che mandate. 378-378-1025, un'altra gran bella nottata, un saluto a tutte le categorie che lavorano di notte con noi e anche quelli che ci ascoltano perché vanno a letto tardi o si alzano presto comunque per uscire, per affari loro e ci ascoltano.
3: Appunto, questa è l'ora giusta, eh? Più o meno alle 5 suonano le sveglie.
0: Sì.
3: Perché
0: sì,
3: se
0: sì.
3: cominci alle 6 a lavorare alle 6, insomma alle 5 ti suona più o meno la sveglia.
0: La sveglia.
3: E lì ti devi alzare, non c'è niente da fare, ragazzi, bisogna alzarsi per forza, mia, lo so che ti passano in quei momenti tante cose per la testa, ma perché mi devo alzare? Chi me l'ha fatto fare?
2: Ad assusere.
3: Però ti devi farlo.
0: Ma cosa stai dicendo? Ma va bene. Ma hai un problema con la sveglia?
4: Buongiorno Alberto, buongiorno Leo. Oscar il milanista sempre presente.
0: Sono
4: appena partito, ma c'è lo già qua che mi scappa. Scappa.
3: Ma quanti manti ci sono in giro?
0: Un'astronave. Va bene, grazie, grazie anche per la vostra simpatia, niente da dire. Com'è?
3: C'è qualcuno magari che ci fa dei complimenti in base alla musica che mettiamo?
5: Beh, lì ragazzi, con November Rain mi sono attaccato alla radio. Che spettacolo, ragazzi. Vedi? Un abbraccio a tutti, Gabriella Savona.
0: Vedi che aveva un senso, no? L'argomentino, cioè la crazy
3: curiosità.
0: La crazy curiosità. Dove siete attaccati ultimamente? Lui, vedi, si è attaccato alla radio ancora di più adesso, grazie a un brano The Guns N' Roses. Ciao Gabriele.
6: Ciao amici cresimati la notte, a me capita spessissimo con tutto il traffico cresimato che c'è in giro, quando sono in giro in moto, di attaccarmi ai freni. Sai qual è il santo dei motociclisti? San Brembo.
0: Ah, vedi?
3: San Brembo.
0: Si attacca ai freni.
3: Occhio, non romperli sti freni.
0: Attenzione, va bene, ok. Grazie.
3: Marina, tu dov'è che ti sei attaccata ultimamente? È così la crazy curiosità.
0: Certo.
7: Ma guarda, ho appena acceso il televisore adesso, non ascoltavo prima quello che dicevate.
3: Allora meglio così.
0: Va bene. Attacca un po' prima, attacca la musica, no? Com'è?
7: Attacca la musica. No, volevo farvi i complimenti per la musica che mettete.
0: Grazie.
7: Veramente.
0: Grazie, sei molto gentile. Ti piace un po' anche il nostro essere?
7: Sì. Molto, sì.
0: Ti è piaciuto
3: come
0: questo?
3: Come risposta? Sì.
0: Sì. Va bene. Ok.
3: Cosa offriamo? Vuoi un caffè, un cappuccino?
0: A chi?
7: Veramente sto facendo colazione.
0: Vedi?
3: Offriamo noi oggi, ok?
0: Fa colazione sta con noi. Va bene. Mandaci qualche foto della tua colazione.
7: Ma non ho WhatsApp sul telefono io.
0: Fai una foto lo stesso e mandala via mail.
7: Va bene, ok, te la mando con i piccioni viaggiatori.
0: Brava, è qua che ti volevo. E vai di piccioni.
3: E vai.
7: Ok.
0: Un abbraccio.
3: Adesso
7: Un abbraccio anche a voi.
0: Ciao, grazie.
3: Marina, siccome ci stai simpatica, qua ci sono due ragazzi. C'è un duo, Francesco e il suo amico.
0: Sì.
3: Dunque, facciamo così.
0: Cosa c'hai adesso?
3: Peppe, ecco, Francesco e Peppe. Vogliono farci un pezzo, non lo so, magari lo dedichiamo a Marina.
0: Un pezzo? De musica?
3: Sì, un pezzo.
0: Dedichiamoglielo.
8: Penso che un programma così...

0: di qua giù, giù.
1: Con voi.
2: Complimenti, Marina, ti è piaciuto?
3: Sì, moltissimo, grazie della canzone.
0: Grazie a te. Ok, continuiamo ancora con la musica. A proposito di musica, Lose Myself.

0: Magnifico, Fedez con la collaborazione di Francesca.
1: Dai, dai.
0: Mi imbelocco quando.
1: Lo so.
0: Dammi una
1: devi
0: mano.
1: Devi superare veloce. questa.
0: Cosa ci posso fare? È un block psicologico.
2: Ripeti con me, Alberto, ripeti con me insieme. Dai, insieme. 1, 2, 3.
0: Minchi.
2: E fammelo dire.
0: No.
2: Allora, insieme, anche con Mander, dai.
0: Per favore.
2: Michielin.
0: Ah, bene.
2: Michielin.
0: Bravo. Michielin, grazie. Scusate, quindi, ho questo lapislazzoli io ogni
3: capisci,
0: tanto.
3: No, come tu dici al solito, che è quello lì del libro delle stelle, diciamo, dei cuochi, cioè dei ristoranti.
0: Esatto.
3: Non quello.
0: Non è quello.
3: Michielin.
0: No, è certo, ho capito. Grazie, grazie David. Sono stato bravo, Vabbè, ce l'ho fatta, Leo. Blocco psico.
3: Io faccio un interscambio logico modale di regia con in tempo reale. Abbiamo fatto gli scambi qua.
0: Sì.
3: Perché a noi piacciono gli scambi.
2: Ah, ricordatevi sempre che noi siamo quelli normali.
0: Esatto. Stupid song. New York City.

0: Dracula Remix 20 e 51 su RTL 102.5. Ma abbiamo archiviato finalmente il grande caldo di questi mesi, di questi giorni, perché cioè, Roma, ragazzi, è un lago. Finalmente c'è il mare, proprio Roma c'è. Allora, posso dire.
1: Molto, molto interessante, anche perché è un infotraffico, fate attenzione, sì, scherzi sì. A parte.
2: Io sono rimasto ancora alla notizia scioccante sulle alghe di Orbetello. Comunque,
1: io invece avevo preso Killing Me Softly, ve la ricordate? Quale versione volete, secondo Roberta?
2: È vero.
1: Roberta Flacco, The Fugees.
0: Beh, io Roberta.
2: Vediamo. Roberta. Votate 378-378-105. Io vorrei.
1: Giusto. Fugees, giusto.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: La più bella musica di sempre.
3: È arrivato, caro Taranto, quel momento.
4: Alla fine ha vinto la versione di Roberta Flack, la versione originale, giusto, caro Gianni?
5: Sì, sì. Perché se me lo chiedi mi fa venire il dubbio.
4: Sì, no, no, dai, l'originale.
5: Diciamo di sì, circa.
3: Probabilmente, si dice.
5: Probabilmente.
3: Si dice. Anzi, vai.

0: nostra cantinetta di Gianni. C'è chi non crede che noi abbiamo una cantinetta, invece non è vero.
1: Fa bene non crederci, cioè, fa bene, fa bene.
2: Buona serata con la suite, sempre qui su RTL 102.5. Ciao Fredella.
1: Ciao, ciao a Taranto. Tutti, però ciao, prima signori. Il giornale orario c'è già pronto, quel bell'uomo di ecco Nicolò Pompei con la giacca blu stasera. Non perdetelo.
3: Aiuto.
4: Il musical. RTL 102.5 ti invita a vedere a teatro il musical che celebra il glorioso repertorio musicale di Umberto Tozzi. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
0: Anche a Angri, in provincia di Salerno, sono le 21.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona serata da Nicolò Pompei. Con 227 sì, la Camera dà il via alla nuova legge elettorale. La maggioranza, nonostante i timori della vigilia, passa la prova del voto segreto. Una risposta con i fatti a chi sperava di non vedere, di vedere il centrodestra diviso. Ora gli italiani potranno scegliere anche i parlamentari, commenta la Premier Giorgia Meloni. L'opposizione in aula protesta con cartelli che puntano il dito contro una legge truffa. Ora la guerra in Ucraina. Un raid russo a Kramatorsk ha colpito nelle scorse ore due minibus di linea. Pesante il bilancio di morti e feriti. Raffaella Coppola.
6: I 33 morti sono in gran parte passeggeri dei due autobus distrutti dal fuoco russo. L'ordigno è finito sulle persone che stavano semplicemente andando per i fatti loro, dice l'amministratore locale di Kramatorsk. Un attacco deliberato contro i civili che non rimarrà senza risposta, promette Zelensky. E mentre si moltiplicano attacchi e vittime, a Kiev sono 4 morti e 14 feriti nei bombardamenti di questa mattina, il leader ucraino va in pressing sugli Stati Uniti chiedendo di consentirgli di utilizzare Starlink sul territorio russo. Per il segretario di Stato americano Rubio questa situazione di stallo può diventare molto pericolosa e il conflitto regionale molto più ampio. Mosca afferma che non sta minacciando l'Europa ma avverte se attaccati risponderemo. Poi attraverso la portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova definisce malsane le accuse del ministro Tajani di possibili interferenze russe sulle elezioni parlamentari italiane del prossimo anno.
5: Notizia appena arrivata, la paura di essere vittima di un errore c'è assolutamente. L'ho detto intervistato a Porta Andrea Sempio, indagato nella nuova indagine della Procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi, per cui è stato condannato, come sappiamo, a 16 anni l'ex fidanzato Alberto Stasi. Queste sono ovviamente delle anticipazioni. Se ci sono dei dubbi, se c'è qualcosa che non è stato svolto al 100%, è giusto rifare l'indagine e andare a verificare, ha detto sempre Sempio. Infine, oggi sono arrivate le motivazioni della condanna a 1 anno e 2 mesi di un ex sindacalista per violenza su una hostess nel secondo grado bis sul noto caso dei 30 secondi. Valentina Iannicelli.
7: 8 anni di battaglie legali per 30 secondi, quelli che avevano permesso l'assoluzione di un ex sindacalista in primo e secondo grado dall'accusa di violenza sessuale. 30 secondi che oggi vengono svuotati dalla nuova sentenza della Corte d'Appello di Milano nel secondo grado bis, secondo la quale gli abusi prescindono dal tempo. I verdetti assolutori sostennero che in mezzo minuto la donna, una hostess che si era rivolta al rappresentante sindacale per una vertenza, avrebbe potuto dileguarsi. Se si coglie di sorpresa la vittima, affermano oggi i giudici, l'azione rapida può impedire la manifestazione di dissenso e l'incredulità e il ritardo di pochi secondi nella reazione non esprimono consenso ma difesa passiva. Così la Corte ha ritenuto colpevole di violenza sessuale il sindacalista, condannandolo a 1 anno e 2 mesi e a una provvisionale di risarcimento a favore della vittima di 10.000 euro.
5: È tutto il traffico.
4: Via Radio.
8: Una buona serata e bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante al momento riguarda la 1 Milano-Napoli, dove è stato bloccato il traffico tra Terre di Canossa e Parma in direzione di Milano, a seguito di un incidente che ha coinvolto un camion e un'auto. Di conseguenza segnaliamo una coda a partire da Terre di Canossa. Non abbiamo per il momento altre segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
5: Grazie, è tutto anche per noi, a più tardi.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: 5 minuti dopo le 21 ci siamo, buonasera, buon giovedì 8 ottobre 2026, siete nella suite su RTL 102.5 con voi per le prossime tre ore fino alla mezzanotte, c'è lui, Nicolò Giustini.
3: Non esiste la suite 102.5 senza di lui, Simone Palmieri, e da Roma senza di lei, Stefania Iorice, buonasera.
9: Buonasera, buonasera, ben ritrovati pronti per un'altra puntata da trascorrere insieme, tra poco anche Francesca Cheyenne.
3: Che è successo?
0: Si è buggato Palmieri. Pensavo dovesse dire qualcosa dopo aver detto Francesca Cheyenne, e invece ha messo un punto e è stata zitta.
3: Detta Franche. Comunque detta tra poco allo 02251515 diventate voi i protagonisti.
0: Come il
3: della
0: programma?
3: Suite? No, quello era protagonisti prima. Protagonisti della suite perché giochiamo alla canzone sbagliata.
0: È vero, una canzone al contrario, voi ci dovete dire artista e titolo. Però partiamo cantando.

0: Harry Styles, che Styles,
1: alle 21,
0: alle 21.12 su RTL 105 nella suite. Benvenuti, ben arrivati.
1: Ciao.
0: Stefania Iodice, Nicola Giustini, Simone Palmieri con voi fino alla mezzanotte, tra poco anche Francesca Cheyenne. Però adesso tutti insieme giocheremo.
1: Meditazione, pensavo, no, perché il no, tono della voce
0: un po'
1: era
0: così.
1: Qua.
0: Hai ragione, no, tutti insieme si canta e si gioca. È vero, piccolo Link?
2: Sì, è vero. Siamo passati dalla meditazione al reparto psichiatria in un attimo. Giochiamo alla canzone sbagliata, è un gioco semplicissimo. Ora noi vi facciamo sentire un pezzettino di una canzone al contrario, reverso.
0: No,
2: voi
0: vabbè.
2: Ci chiamate allo 02 25 15 15 e ci dite chi canta questa canzone famosissima e soprattutto il titolo. Quindi Beppe, per favore, scratch reverse. Beppe.
1: Hey.
0: No ragazzi, ma non è famosa, eh?
1: Ma certo, certo che lo è.
2: Dai dai, è facile.
1: Sarà anche divertente sentirtela cantare, Palmieri, eh?
0: Sì sì, allora 02 25 15 15 artista e titolo, tra poco in diretta con noi. Moriremo.

0: Tananai con Tango, non è mai lunedì, infatti è giovedì alle 21.20 sì. Su RTL 102.5 nella suite, la canzone sbagliata, lo 02.25.15.15, una sfidante, abbiamo abbiamo Raffaele, buonasera Raffi.
1: Ciao ragazzi, buonasera.
0: Buonasera, ciao, buonasera, chiami da Angri, è vero?
1: Come? Mi sento un po' male.
0: No, figurati, chiami da Angri, è vero?
1: Allora Trinitapoli è un piccolo paesino vicino in provincia di Barletta Andria-Trani.
0: Quanto dista da Angri?
1: Non lo so.
2: come mettere in difficoltà?
1: Sono rimandato in geografia.
3: Adesso vabbè, perché lui ce l'ha scritto davanti, perché gli volevo chiedere in che provincia è, ma vedo che ce l'ha scritto davanti. Facile. Ci puoi ripetere il nome del paese? Che è affascinante, Raff.
1: Come?
3: Ci puoi ripetere il nome del paese?
1: Allora, Trinitapoli.
3: Trinitapoli.
2: Piatto tipico, scusami, visto che ormai mi sembra sia la tendenza del momento chiedere anche questo.
1: Vi sento un po' male, ragazzi.
3: Ma che telefono? Hai un telefono all'orecchio?
2: Sei col viva voce, magari?
1: In viva voce perché sono
3: devi togliere il viva voce. Forse questo era una cosa che potevamo dirti prima. In effetti, però non importa. Adesso Raffaele è arrivato il momento di giocare. Viva voce o non viva voce. Quindi, per favore, Beppe, risentiamo un pezzettino di canzone. Grazie, Beppe. Allora, Raffa, ci devi dire solo il nome dell'artista che canta questa canzone, secondo te?
1: D'accordo.
0: Qual è? Chi è?
1: Ernia.
0: Perfetto!
2: Mi già subito.
0: Bravo.
2: E anche un po' di suspense. Vabbè, però vediamo se non casca sul titolo.
0: Ok. Che canzone è di Ernia, Raffa?
1: Super classico.
0: E allora noi andiamo al VAR da Beppe. È Ernia con Super classico? Però

0: E c'è una parte di te che è una parte di me che non andrà via in un attimo. Basta Beppe, non dobbiamo cantare noi. Grazie Raffaele per aver chiamato. La canzone sbagliata torna domani. Ma lo sapete, affezionati e affezionados della suite e della canzone sbagliata, questo è il momento di vedere come vanno le lezioni di canto. Sentiamo.
1: Noi siamo super classico. Grazie. E riempirei di mazzate quel tuo vecchio.
2: Noi a te ti riempiremo di mazzate, Palmieri. Già all'inizio è andato malissimo. Vabbè,
3: però ragazzi, come fai a fare questo lavoro se proprio non hai intenzione neanche del tempo?
0: Ferma il battito.
3: Tra poco, a proposito di super classico. Il super classico della suite è la Ceiella, Frank, tra poco.
4: RTL 102.5.
5: Atmosfera intima, ma va, c'è tanto spazio per divertirsi nel salotto più vivo della radio. Mettiti comodo che ne sentiamo delle belle. Stai nella suite 102.5 fino a mezzanotte su RTL 102.5. Very normal people.
6: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
7: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
8: La piadineria.
6: La più buona, perché mia.
9: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
11: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
10: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
12: Messaggio promosso da Sanofi.
13: Cosa fa Oscillococcinum?
14: Cosa fa Oscillococcinum?
15: Cosa fa Oscillococcinum?
16: Cosa fa Oscillococcinum?
17: Cosa fa Oscillococcinum?
18: Cosa fa Oscillococcinum?
19: Chiedilo al tuo farmacista.
20: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
21: Dici che lo conosco?
22: Sì, che lo conosce. Quello buono, genuino.
21: Ah, quello naturale, senza additivi.
22: Bravo.
21: D.O.P., solo carne italiana.
22: Esatto.
21: Il crudo.
22: E allora non lo conosci.
21: Perché non è crudo, è Parma.
23: Piacere, prosciutto di Parma.
24: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
25: Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle. Anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova. La tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
26: Vimar. Energia positiva.
27: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
28: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu, va benissimo. Però, aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
29: Su alcune cose sono migliorati. Su tutto il resto ci stanno lavorando.
30: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
31: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
32: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
33: Amore, quanto di anticipo?
34: Zero.
33: E di interessi?
34: Zero.
33: E quanto ci pensi ancora?
34: Zero. La prendo.
0: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
1: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
0: Ti aspettiamo negli MG Store.
2: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
3: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
4: Sognare una vacanza d'inverno?
5: Previsto.
4: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
5: Inaspettato.
4: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
5: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
4: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.

Francesca Michelin con Vulcano, la vertigine che ho di te, alle 21.34 su RTL 102.5 nella suite. È arrivato quel momento. E allora, da Verona, pronti per accogliere lei, Francesca.

0: Neck, almeno stavolta abbi il coraggio di guardarmi in faccia, perché le cose vanno dette in faccia, vis-à-vis, non dietro un telefono,
1: ma
0: non in direct su Instagram. Lascia stare.
2: No, vi spiego perché, perché. No, scusate, vi spiego perché. Palmieri ha proiettato davanti a sé l'immagine di lui stesso,
3: di se
2: capito? Lui si sta guardando e se lo sta dicendo, ma tanto poi le cose non cambiano.
1: Ma magari domani mi sveglio col coraggio, dice lui.
0: Brava. E questo coraggio bisogna tirarlo fuori. Guarda, mi tolgo anche gli occhiali, perché le cose io le dico non dietro due lenti da vista.
1: Ma lascia perdere,
2: dietro,
1: dai.
2: Dietro le lenti dello schermo le dice, più facile.
4: RTL 102.5. Atmosfera intima. Ma va, c'è tanto spazio per divertirsi nel salotto più vivo della radio. Mettiti comodo che ne sentiamo delle belle. Stai nella suite 102.5 fino a mezzanotte su RTL 102.5. Very normal people.
5: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
9: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
13: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
14: North Sud Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
13: Siamo Elia Nuzzolo
15: e Matteo Ciuccioli,
13: alias Max Pezzali
15: e Marco Repetto.
13: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
16: Guarda Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione dal 9 ottobre in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
17: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
18: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
19: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
18: Ma che felicità scodinzolare.
19: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
20: Sostituiscio.
21: Leo, si dice sostituiscilo.
20: Sostituiscio.
22: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
23: Amore, quanto di anticipo?
24: Zero.
23: E di interessi?
24: Zero.
23: E quanto ci pensi ancora?
24: Zero. La prendo.
25: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
26: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
27: Ti aspettiamo negli MG Store.
28: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno.
0: L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: YouTube alle 21.54 su RTL 102.5. Stefi, c'è un'altra puntata dei Bootcamp, è vero?
1: È vero, in corso adesso un'altra puntata di X Factor. Non vediamo l'ora, inizino anche i live, però manca sempre meno anche per quello.
2: 22 di ottobre, appuntamento qui, eh?

0: Skunk and Nancy, you follow me down. Le 22 su RTL 105 nella suite. Tra poco, Franci, a parte tutto, sì? Dove ci porterai questa sera?
1: Ma no, io resterei a parlare di X Factor per tutta la sera, perché mi gasano molto, devo dire, questi bootcamp. Insomma, queste prima di arrivare alle last call. Insomma, lo sto seguendo con molto pathos. Del resto, siamo o no la radio ufficiale di X Factor? Quindi dobbiamo partecipare, insomma, emotivamente alla cosa.
2: Come si fa a raccontare i bootcamp, Franca?
1: Come si fa a raccontare un'emozione?
3: Soprattutto quella la
1: come
3: roba.
1: Si fa? Dobbiamo essere bravi a farlo, ecco.
3: Anche a Ospedaletti, in provincia di Imperia, sono le 22 in punto.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona serata da Nicolò Pompei. In apertura subito la politica, perché oggi la Camera ha dato il via libera definitivo alla nuova legge elettorale. Tra le proteste dell'opposizione ci dice tutto Alberto Ciapparoni.
6: Tra applausi, vedette, accuse, foto, citazioni e proteste con tanto di cartelli in aula, la riforma elettorale targata centrodestra supera pure l'ultimo scoglio del voto segreto e diventa legge. Il proporzionale con premio di maggioranza, capilista bloccati, senza obbligo di parità di genere e la possibilità di dare fino a 3 preferenze. In cassa 227 sì e 164 no. Nessun brivido finale, come era già nell'aria da alcuni giorni. La prima a esultare è proprio la Premier. Siamo uniti e determinati a portare avanti gli impegni presi con i cittadini, scrive sui social Meloni. Di tenore opposto le parole del centrosinistra, unito nella convinzione della incostituzionalità del testo, tanto che partirà subito l'iter per i ricorsi, puntando a un pronunciamento della Consulta prima del ritorno alle urne, con la leader PD Schlein che parla di maggioranza imbarazzata.
5: Notizia di poco fa, i negoziatori ucraini incontreranno Witkoff e Kushner a Miami domani per discutere di nuove idee proposte con gli Stati Uniti, che gli Stati Uniti hanno iniziato a mettere a punto con i russi e gli ucraini durante la loro visita. Lo riporta Axios, citando alcune fonti secondo le quali gli Stati Uniti appunto hanno invitato anche i consiglieri della sicurezza nazionale di Regno Unito, Francia, Germania, ma anche funzionari della NATO e dell'Unione Europea. È stato operato alla testa l'attore Davide Jacopini, aggredito mentre era in monopattino a Roma da alcune persone a bordo di una minicar. L'autore non sarebbe l'unica vittima della banda. Sergio Gadda.
7: Una 27enne ha denunciato di essere stata spinta a terra mentre era in bici in via San Pancrazio. L'episodio sarebbe avvenuto lunedì. Negli scorsi giorni erano stati presi di mira un 26enne monopattino e una donna. Il giovane, che nelle scorse ore si è presentato ai carabinieri, ha detto di non essersi accorto dell'arrivo della minicar nera e di essere stato colpito da un calcio. Da qui l'ipotesi che forse l'auto sia elettrica. Allo stesso modo era stato aggredito Davide Jacopini. L'attore 42enne girava in monopattino in strada e ricoverato all'ospedale San Camillo di Roma, dove è stato sottoposto ad un intervento neurochirurgico. La prognosi resta riservata. Intanto nella capitale è caccia la minicar di colore nera con a bordo 2 persone, forse minorenni. Al momento non trova conferma la possibilità che possa essersi trattato di una sfida social. Il PM procede per tentato omicidio.
5: Meteo e traffico.
4: Previsioni del tempo.
8: Buonasera da Paolo Corazzon. Perturbazioni in transito sull'Italia si farà sentire anche domani, anche se domani un parziale miglioramento del tempo è atteso al nord, soprattutto al nord-ovest e anche sul medio alto Tirreno, compresa la Sardegna. Invece regioni adriatiche e sud con tanta instabilità domani, pioggia, acquazzoni e qualche temporale, temporali che sabato insisteranno ancora nelle regioni meridionali. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Via Radio.
9: Buonasera da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la rete, le uniche eccezioni arrivano dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Ponzano Romano e il bivio con la diramazione di Roma Nord verso Roma il traffico è bloccato per un incidente e registriamo 2 km di coda. Sempre in A1 ci sono 3 km di coda, anche qui per incidente, tra Terre di Canossa e Parma verso Milano. Il traffico scorre su una corsia. Per il momento è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Le 22.05 su RTL 102.5 nella suite. Buonasera, bentrovati. Buon giovedì 8 ottobre 2026. Francesca, Stefania, Nicolò e Simone fino alla mezzanotte. Sì. Anche al 36 del vostro televisore in radiovisione o attraverso l'app su RTL 102.5 Play. Ora, Stefania, chiedo a te, perché c'è sempre un po' di confusione rispetto al titolo di questa canzone.
3: amica con Madame, cioè la rappresentazione di un'amicizia tra Annalisa e Madame, mi sembra chiaro, no?
2: Che
3: non
2: fatica.
3: È quello il coso.
2: No, il titolo è Amica.

0: Anna, 30 gradi alle 22:11 su RTL 102.5 nella suite. Sì, Franci?
1: Che non ci sono più, non ci sono più, fortunatamente 30 gradi, insomma. Allora, cari ragazzi, insomma, per dare un po' un tema, una sorta di topic, ecco, dormire abbracciati a cucchiaio non è semplicemente restare a contatto con il nostro partner, ma sarebbe associato ad una maggior sensazione di sicurezza e vicinanza emotiva e quindi può contribuire a ridurre lo stress. Praticamente avrebbe anche dei benefici neuropsichiatrici, insomma, in qualche modo. Dormire a cucchiaio. Io già a dormire in due faccio fatica, figuriamoci a cucchiaio.
0: Immaginavamo. Ecco, però la voglia che io, Francio, di dormire a cucchiaio con te, guarda.
1: Ma anche no, dormi con la tua gatta a cucchiaio.
2: Scusami, Franca, se dormiste a cucchiaio tu e Palmieri, chi è che sta davanti?
1: Indovina.
2: E chi è che sta dietro?
3: No, indovina, Franca, vediamo. Franca che avvolge Simone, secondo me.
0: Ma chiaro,
3: me,
0: io mi farei avvolgere dalla
3: Il suo calore umano.

0: ogni dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Come cose, Malavita alle 22:18 su RTL 102.5 nella suite. Attenzione, sì, perché domani c'è un appuntamento, attenzione, bellissimo, Stefi, vero?
2: Sì, alle 15 passerà a trovarci Levante, ospite in The Flight con la Zac e Matteo Campese, per cui altra intervista da seguire anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play.
3: Fascinosa e talentuosa la nostra Levante,
2: vero,
3: è sempre,
2: vero,
3: un piacere, vero, rivederla.
4: Cosa, scusa, si è bagnato Palmieri, cosa è successo?
1: Tu per caso la incontri domani?
4: Sì, domani anche alle, dalle 16 alle 16:30. Il collettivo
3: Z. Il nostro King intervisterà Levante.
1: Sì. Posso dire una cosa?
4: No.
3: Che da quando non ci sei più tu a fare le interviste,
1: brava,
3: sono nettamente migliori.
1: Oh, questo è un punto. Ma guarda, posso dirti un'altra cosa, Franci?
3: Sì?
1: Che interviste,
3: sì,
1: di Nick io le preferisco alle interviste di Campese. Senti che t'ho detto.
3: Oh!
4: Ti dissocio io stesso dalla stupidaggine che ha appena pronunziato il buon Palmieri e saluto Campese, non vedo l'ora di vederlo da X Factor.
5: Atmosfera intima, ma va, c'è tanto spazio per divertirsi nel salotto più vivo della radio. Mettiti comodo che ne sentiamo delle belle. Stai nella suite 102.5 fino a mezzanotte su RTL 102.5. Very Normal People.
6: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
9: Ma come noi te lo giuro.
10: Gigi D'Alessio torna nella sua Napoli il 5 e 6 giugno 2027 con due grandi concerti allo stadio Diego Armando Maradona. Con RTL 102.5 puoi esserci.
11: Niente ci dividerà.
12: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
13: I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.

0: Muse con Madness alle 22:29 su RTL 105 nella suite. Allora Franci, questa sera eravamo in Giappone, è così?
1: No, no, ancora Svezia. Ma anche in Svezia, se vuoi.
0: Dove stavamo? Non ho capito.
1: Stavamo a letto nella posizione del cucchiaio.
2: Franca, l'unica cosa che ti posso chiedere, se puoi abbassare, credo che tu abbia il volume alto della televisione perché sentiamo rientrare. Non sei tu?
1: No,
2: ok,
1: no,
2: a posto.
1: Non sono io.
0: No, va bene Franci.
1: Io non ho nessuna televisione accesa, al massimo un computer.
0: Brava Franci, ecco. Vabbè, hai ragione, la posizione a cucchiaio con il proprio compagno, perché raccontami un attimo di nuovo gli effetti e i benefici.
2: Perché fa bene,
0: per favore.
2: Dai, fa bene.
1: Perché farebbe bene, fa bene a livello psicologico, ma soprattutto fisico, quindi a livello psicofisico. Scusatemi. È praticamente un potente antistress sostanzialmente.
2: E qui servo io, perché al 378-378-125 noi adesso vogliamo sapere come siete abituati a dormire con il vostro partner.
1: No,
2: a dormire!
1: King.
3: Secondo me
2: dormire.
3: La domanda proprio è specifica. Cioè,
2: vabbè, allora falle tu le domande.
3: Cucchiaio!
2: Allora.
3: Basta,

0: Katy Perry per gli amici
1: Perdi
0: alle 22.37 su RTL 102.5 e la suite. Ricordiamo che Katy Perry è la cantante preferita in alcuni momenti
2: di Nicolò quando lava i piatti.
3: No, ci dormirebbe anche a cucchiaio lui con lei.
2: No, quando
3: me
2: passa l'aspirapolvere.
4: No, questa è la canzone di solito dell'armadio, cioè quando metto le cose dentro l'armadio.
0: Posso impazzire.
4: Sì. Perché c'ho lo specchio dentro l'armadio e quando sento I Kiss the Girl riflessi, mi guardo e dico vabbè, mi darei un bacino
2: tipo, I kiss myself.
0: Ma quando, sì, ma quando cucini, no? Tipo quando fai i cookies dei biscotti.
3: Ma chi li fa? Link?
4: Sì, ascolterei Fireworks. Non faccio i biscotti, ma ascolterei Fireworks. Sì, secondo me è la canzone adatta
0: certo,
4: per i biscotti.
0: Perché fai fuochi d'artificio in cucina.
3: Che scoppia il forno, il
4: sapore,
3: magari.
4: No, per il sapore. Che per il sapore che scoppia come
0: fuochi. Hai ragione.
4: Capito?
0: E non solo in quel momento, secondo me, ascolteresti Fireworks. È vero, Nick?
4: C'è Ultimo su RTL 102.5 con la nuova, è tutto.

0: Camila Cabello, Dongo Yeah, alle 22.44 su
1: cosa, scusa? L'ha lasciata così, l'ha un po' posata, Dongo Yeah.
0: Brava, bravissima, su RDL 125 possiamo scavallare il e l'importanza del saper dormire a cucchiaio, Franci, che mi ha stufato,
2: sì,
0: grazie.
2: Andiamo oltre, anche perché comunque sono arrivati tanti messaggi.
0: Un'infinità.
1: Sì, dicono che in realtà come questa sempre posizione non la utilizzano tanto per dormire, ma sapevamo insomma che questo inghippo si sarebbe potuto
2: fare
1: creare.
2: Cosa? Beh, adesso insomma, faccio quella che casca
1: protetta,
2: dal pero.
1: Potrebbe essere un'ottima posizione per fare all'amore. Che,
0: ma se tu dovessi mettere una top 3, Stefi, la posizione.
1: Ma perché di queste, del questo tipo di cose?
2: No, interessante. Che posizione ricoprirebbe? La 3, la 2 o la 1?
3: Allora,
2: io
3: la
2: numero 3, numero 2 o numero 1?
1: Voglio solo dire
3: la
1: una
3: due
1: cosa.
3: La due, tutta
1: dobbiamo
3: la vita
1: imparare a rivalutare l'importanza e la bellezza del missionario.
3: Guarda, noi abbiamo un amico che pensa la stessa cosa. Te lo presento e ci fate sapere se l'avete rivalutata insieme.
2: Anche perché è onestamente più comoda a una certa età,
4: RTL 102.5. Atmosfera intima. Ma va, c'è tanto spazio per divertirsi nel salotto più vivo della radio. Mettiti comodo che ne sentiamo delle belle. Stai nella suite 102.5 fino a mezzanotte su RTL 102.5. Very normal people.
5: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
6: Isopar 01 Distribution presenta.
7: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
6: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
8: Tu non ti senti un re di Napoli?
9: Io non mi sento nessuno.
6: Io sono pazzo, dal 15 ottobre al cinema.

0: Regolamento nei punti vendita. Stroni, non ci sono paragoni.
1: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
2: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
3: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Anche Madonna! Le 22.55 su RTL 102.5 nella suite. Non ricordo di cosa stavamo parlando, ma probabilmente tipo del cioccolato che
1: di
0: fa bene.
2: Tu resti puntate indietro così, cioè prendi una nozione e la fissi nella mente per giorni.
0: Ma tanto sono tutte uguali, no? Prendi una cosa e dici che fa bene a livello psicofisico.
1: Prendi una donna, trattala bene, trattala male, è il teorema di Marco Ferradini.
0: Mai, questo
2: mai. Altrimenti potremmo cogliere in qualche modo l'invito di Madonna a fare un po' dell'attività fisica. Lei ci invita a ballare, io vi voglio portare in qualche modo in palestra, e lo dico anche a te Simo, senza esagerare, perché a quanto pare andare troppo spesso in palestra potrebbe diventare una buona motivazione per far saltare la coppia, per mollarsi.
1: Per il divorzio, ecco.
2: Per il divorzio, anche se sei sposato addirittura.
1: Ma perché? Invece io sono contenta se uno va.
0: Infatti.
1: Vada, no?
2: Wellness gap, si chiama così, se il tuo partner va troppo in palestra, è addicto, è troppo vicino ad un certo stile di vita che però non è compatibile col tuo, quello può creare delle differenze anche di
1: Beh, questo piano, sì, no? Questo può essere.
3: Infatti poi mi piano, per è esattamente quello che sta succedendo.
1: Ma fai anche a meno di fare primo piano, Christian, di questa cosa oscena che stiamo vedendo.
2: Ma
1: cioè,
2: l'hai perso il braccio, tu sì, ma non ci stai andando in palestra.
0: Ma stai scherzando allora?
2: Hai salvato la relazione.
0: È enorme.

0: Sweet Dreams alle 23 in punto su RTL 105 nella suite.
1: Magari.
0: Qualcuno forse si sta domandando: è finita la puntata?
2: Ma l'inizio.
0: Abbiamo solo iniziato fino alla mezzanotte. Noi ci siamo, voi ci siete.
1: Sì, ci sono.
0: A tra poco.
2: Anche a Lercara Freddi in provincia di Palermo sono le 23 in punto.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: Buona serata da Nicolò Pompei. Con 227 sì, la Camera dà il via libera alla nuova legge elettorale. La maggioranza, nonostante i timori della vigilia, passa alla prova del voto segreto. Una risposta con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso. Ora gli italiani potranno scegliere anche i parlamentari, commenta la Premier Meloni. L'opposizione in aula protesta con cartelli che puntano il dito contro una legge truffa. Ora purtroppo torniamo a parlare di morti sul posto di lavoro. Sono diversi i casi registrati nelle ultime ore. Una strage che non si ferma. Max Vigiani.
5: In provincia di Avellino un operaio di 55 anni è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone di un'azienda di Prata di Principato Ultra. La vittima stava smontando dei pannelli solari. A Sette Camini, a Roma, invece, un uomo di una cinquantina d'anni è deceduto in un'officina a causa dell'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. Sempre a Roma e sempre in zona Sette Camini, un ragazzo di 25 anni, magazziniere in uno stabilimento di Amazon, ha perso la vita forse a causa di un malore mentre stava effettuando il turno di notte.
4: Ci sono gli hacker filorussi dietro il cyberattacco che ha colpito nelle scorse ore il Ministero degli Esteri. Il sito della Farnesina è stato inondato di false richieste di accesso per mandarlo in tilt, ma i sistemi informatici hanno tenuto. L'attacco nel giorno in cui da Mosca la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova ha definito malsane e irrispettose nei confronti degli italiani le dichiarazioni del Ministro degli Esteri Tajani su possibili interferenze russe sul voto in Italia. A Stoccolma oggi è stato assegnato il premio Nobel per la letteratura. Lo ha vinto la canadese Anne Carson. Massimiliano Mantiloni.
6: Ha saputo di aver vinto il premio mentre si trovava in Islanda ad ascoltare il vento, ha riferito Ingrid Carberg, la segretaria permanente dell'Accademia svedese. È rimasta sorpresa ma molto felice, l'ho percepito dalla sua voce. Poetessa e saggista, la canadese 76enne Anne Carson è il nuovo premio Nobel per la letteratura 2026 per la sua opera audace e creativa che in un dialogo giocoso con la tradizione classica ha creato nuove forme per la letteratura contemporanea. Questa è la motivazione dell'Accademia. Professoressa di lettere classiche, esperta in particolare di Saffo e di Euripide, è autrice di opere sperimentali in cui mescola poesia, prosa e teatro. Dal 1901 il premio Nobel della letteratura è stato assegnato a 105 uomini e 19 donne. Tra i suoi libri pubblicati in Italia ricordiamo Come l'acqua del 2025, Era una nuvola del 2021 e Autobiografia del Rosso.
4: È tutto il traffico.
3: Via Radio.
7: Buonasera da Alessandro Cretare da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la rete, poche al momento le segnalazioni. Come sulla 1 Milano-Napoli, tra Ponzano Romano e il bivio con la diramazione di Roma Nord, dove c'è un chilometro di coda per un incidente, il traffico scorre su una corsia. E per lavori di ammonerdamento, sempre sulla 1, è chiuso il tratto tra Capua e Caianello in direzione di Roma. La riapertura è prevista alle ore 6. Per il momento è tutto. Guidate con prudenza, buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Le 23:04, attention please.
1: My friends.
0: Because this program is
1: amazing.
0: But also. The third.
1: Il torno.
0: La terza ora. Into 2026 with Stefania Iodice for naviganti.
1: I navigatori satellitari Tom Tom e non.
0: Franca passeggeri.
2: E passeggiatrici.
0: Fino alla mezzanotte pronti a cantare. 3, 2, 1, prego. Sare!

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

L'oro può essere rubato. Un regno può cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: Music at Disco.
1: Hi. Oh, è partito un polmone qua sull'AI.
0: Fatica. Alle 23.11 su RTL 105 nella suite.
1: Senti, caro sì. Simone, caro no. Nick, caro King, cara Stefania. Allora, ciao, volevo Franca. Dirvi che sì. Se volete potremmo invecchiare insieme. Potremmo invecchiare insieme? Sì, e perché bella un idea. Gruppo di amici l'ha già fatto. Praticamente hanno avuto questa idea di andare tutti a vivere in un unico quartiere e praticamente da questa idea di solidarietà e di amicizia è diventata una vera e propria, un vero e proprio affare immobiliare. Sostanzialmente si sono costruiti ognuno la propria casetta, però bello. Vivono tutti assieme e invecchiano assieme nello stesso posto, nello stesso. Non sarebbe male, no?
2: È un'idea che anch'io e le migliori amiche abbiamo
1: le
2: condiviso.
1: Ecco,
2: sì.
1: Vedi.
0: Sì,
2: però
0: io,
2: forse con... sì, vai.
0: No, figurati. Io credo solo che dietro a questo, che poi alla fine è divertente anche raccontare, sia un modo, Steffi, a tutti gli effetti, di sentirsi meno soli. È così,
2: è
0: Steffi.
2: È vero.
1: Uomini soli, sì.
3: Quando gli parte il marzullo, mi fa volare sempre.
2: Però
3: sempre.
2: Il retropensiero è giusto, effettivamente.
3: Ma figurati, ma non sa formulare un pensiero, figurati se sta a formulare un retropensiero.
1: Il retro,
3: dai,
1: no, veramente
3: cioè, già facciamo fatica a guardare avanti.
1: Meglio la posizione del cucchiaio.
2: Guardalo col retro.

0: Portugal the Man, Live in the Moment, alle 23:19
1: su RTL 105.
0: Crocodile, una delle mie parole preferite in English,
2: così,
0: no?
2: Così, a caso.
3: Nessuno ha detto crocodile.
1: Lascia che abbia capito così, va. Qualcosa ha capito con la C.
3: Dai, ma poi perché crocodile è una delle tue parole preferite
0: perché
3: in inglese?
0: Suona bene. Cioè,
3: crocodile.
0: Qual è la bellezza di una lingua?
1: Come crocodile rock.
0: Qual è la, vi siete mai chiesti che cos'è bello in una lingua? Sentire le parole che suonano bene, perché le parole sono musica che poi vengono messe.
2: La musicalità. Mamma mia, ma che è sto romanticismo stasera, Palmieri?
1: Ma quanti, che cos'è sto pippone? Altro
2: che romanticismo. Quanti retropensieri stasera. Cioè,
1: troppo, troppo alto.
3: Il discorso
1: massa,
3: sulla
1: massa.
3: Linguistica alle 23:19 non me lo aspettavo e mi ha colpito, devo dire. Mi ha veramente colpito.
4: Atmosfera intima, ma va, c'è tanto spazio per divertirsi nel salotto più vivo della radio. Mettiti comodo che ne sentiamo delle belle. Stai nella suite 102.5 fino a mezzanotte su RTL 102.5. Very Normal People.
5: Quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
6: Semplice, vado da Bennett e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
5: Fino al 17 ottobre, da Bennett, risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54%, a soli 10,90€.
6: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
7: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: 01 Distribution presenta.
12: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
11: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
13: Tu non ti senti un re di Napoli?
14: Io non mi sento nessuno.
11: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
15: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
16: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
17: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Infoprezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Alex Warner Ordinary alle 23.29 su RTL 102.5. È arrivato quel momento, vi siete persi qualcosa, storie, notizie, racconti, recuperiamo tutto ora fino alla mezzanotte con l'Half an Hour del Nick. State. Ancora! Come?
1: State! Vai, due, non siete mai andati a tempo, nessuno dei due. Ma la notizia è un'altra, perché il fatto che non andiate a tempo non è più una notizia, e questa lo sappiamo. Parliamo del Ravenna, che è una squadra di calcio che ha un grande sogno. Il Ravenna, esatto, sì. Che sogna di andare in Serie B. Ma perché è in Serie C. Ma sapete chi è un giocatore, chi sarà un giocatore del Ravenna? Lo avevamo detto qualche tempo
2: chi
1: fa.
2: Sarà? Chi sarà?
1: Iodice non c'era, non può sapere. Franca, Simone, ve l'ho detto tipo due mesi fa.
0: No, chi? Non me lo ricordo.
1: Ronaldinho.
3: Ronaldinho.
2: È vero.
3: Attenzione.
2: Il povero Ronaldinho finirà nel Ravenna.
1: Sì, ma segnatevi la data, che è quella del 15 novembre, perché nel derby contro il Forlì, sentitissimo, tipo Milan e Inter.
2: Sì.
1: Lì,
2: certo.
1: Ci sarà
2: come Verona Vicenza.
1: Esatto, l'esordio di Ronaldinho.
0: È una roba incredibile.
4: Ma quanti anni ha lui? Scusami, 40 e passa.
1: Quanti soldi ha?
4: Vabbè,
1: pochi,
4: a parte quello.
1: Sono rimasti
4: pochi. Quelli sì. Giocati tutti via?
1: Un sacco di investimenti.
4: È un modo di dire.
0: Ma certo, novità.

0: Manu ciao, clandestino, le 23.37 su RTL 102.5 nella suite Half an Hour del Nick fino alla mezzanotte. Da dove ripartiamo?
1: Visto che siamo in questo suono che sa un po' di Spagna, che sa un po' anche di
0: Sud America, no?
1: Portoghese. No, di Sud America.
0: Perfetto.
1: Rimaniamo nel Sud America e parliamo di Bad Bunny perché sapete tra poco uscirà GTA.
0: Guarda, il 22 novembre, così, fine novembre.
1: Ci siamo, quindi. Sì. E Bad Bunny, ovviamente, farà parte del mondo di GTA.
0: Ah.
1: Perché? Perché lui, insieme a Rainao, io non so chi sia Rainao, ammetto l'ignoranza, chiedo perdono, vestirà i ruoli di un conduttore di una radio virtuale, quindi sarà nostro concorrente praticamente all'interno di GTA 6.
2: Nostro competitor
1: e il suo nome dovrebbe essere El Martillo, mentre quello di Rainao sarà la gata. Quindi quando giocherete a tutti gli effetti in lingua originale ovviamente a GTA 6 sentirete la voce di Bad Bunny che non canta ma fa
2: io
1: la
2: non
1: radio.
2: Ci giocherò.
3: Ci ruba pure il lavoro lui, già, non gli basta quello che già sa fare, dico io, no?
0: Su questa ragione, però c'è grande attesa, Stefi, rispetto a GTA. Secondo te che gioco dobbiamo aspettarci?
3: Beh, avvincente, con tante macchine che sfrecciano, qualche botta.
0: Quella è Fast and Furious.
1: Macchine che sfrecciano?
0: Cosa stai dicendo?
3: Beh, io mi ricordo un GTA dove c'era il mio omino che usciva dalla macchina, cose del genere.
0: Bene, grazie.

0: Attenzione Messi!
1: Messi!
0: Alle 23.44.
2: Calcio di rigore!
0: Su RTL 102.5 Affnauer.
3: Sì, allora parliamo di Ben Affleck perché ha un po' di problemi con Instagram.
1: È stato bannato? Cos'è?
3: Sì, allora dilla tu.
0: Allora, dilla tu.
1: No,
3: ragazzi, io me ne vado.
1: Ben Affleck, no, avevo, ero curiosa.
2: Pensa che io avevo capito, volevo disperatamente sentire parlare di Ben Harper e io pensavo che fosse una notizia su Ben Harper. Invece Ben Affleck.
3: Guarda, cambio notizia perché non voglio più dirla perché l'ha detta Stefania. Non ha detto quante volte.
1: Domanda.
3: Due volte, tra l'altro. È stato bannato. Ha aperto un profilo piccolissimo, proprio privato. Voleva seguire i figli e i familiari. Seguito da sei persone, solo che Instagram si è insospettito. E ha detto: sai che c'è, io ti blocco la prima volta e poi l'ha bloccato la seconda volta bannandolo. Ma oltretutto lui ha detto: io però non è che adori granché fare l'influencer sui social, cioè che
2: fai devo, a meno allora,
3: ha detto
2: no?
3: Proprio in italiano, poi l'abbiamo tradotto così, fa ridere, sì? Che devo fare, mettermi a spacchettare anche io? No, bene, che ti frega, perché devi fare i soldi dai social?
2: No, io sapevo dell'endorsement nei confronti di J-Lo, no? Che
3: certo,
2: insomma si è esposto così, è stato carino questo
3: gesto. La storia
2: gesto,
3: è infinita,
2: no?
3: Quella
2: ex.
3: Loro.

0: Abbracciami.
1: Una delle più belle canzoni secondo me di Giorgia, Scelgo sì. ancora te, l'importanza di saper scegliere ogni giorno quella sì. persona anche nei difetti, nelle mamma diversità
2: mia. Mamma mia che pipponi sì. che ci tira questa sera, ma come mai? Ma cosa gli è successo?
3: Sta riscoprendo l'amore, io sono fiduciosa, però manca l'ultima bombetta, Nick.
4: Sì, allora è una bella notizia che ha a che fare con Mimmo Berardi, che è un Mimmo. Giocatore del Sassuolo. Ieri era a Modena Berardi. Con sì. la moglie in una piazza a mangiare, a un certo punto su uno scuola davanti a loro c'è stato un ragazzo che ha avuto un piccolo malore e lei che ha il primo soccorso è subito salita
2: è
4: su
2: intervenuta.
4: Con lui, sono intervenuti Bravo. Entrambi, hanno aiutato il ragazzo che è fuori pericolo e sta benissimo adesso, però comunque è la seconda volta che accade proprio nello storico di Berardi, quindi insomma è uno che si dà tanto anche alle persone che stanno male. Bravo
1: Domenico. Bravo. Bel messaggio. Che bello. Uelo, Alvaro Soler, Roy Pace, il sole.

0: la musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alle 23.56 non rimane che una cosa da fare e da dire. Franci Cheyenne, a te.
3: Ok, canzone realizzata nel 1980. Pensate perché che per ricreare questo effetto drammatico, Kate Bush in persona spaccava piatti nello studio mentre registrava naturalmente questa canzone, la famosissima Babushka.
4: Frankushka.

0: Babushka, Babushka, una mia amica russa, Kate Bush alle 23:59.
1: Francushka,
2: amica russa.
0: Che fatica.
1: Sì, sì, racconta una storia così, basta. In effetti. Basta, dai.
0: Basta in chiusura delle tre ore della suite su RTL 105. Grazie Cristian, grazie sì. Beppe per la regia. Noi ci ritroviamo domani con il ritorno di Silvia Signore, viva!
1: Ecco, ciao allora.
3: Francesca, noi lunedì. Esatto.
1: Lunedì.
2: Vorrei fare come la Franca anche io, porca miseria.
0: Come mai un weekend fare
2: lungo?
0: Così?
2: Beh, fare un weekend lungo,
1: ma me lo sono guadagnato.
2: Va bene, certo. A domani che allora, purtroppo.
1: A domani che, a purtroppo che.
4: Anche a Carovigno, in provincia di Brindisi, è la mezzanotte.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: Buona nottata da Nicolò Pompei. Con 227 sì, la Camera dà il via libera alla nuova legge elettorale. La maggioranza, nonostante i timori della vigilia, passa la prova del voto segreto. Alberto Ciapparoni.
7: Tra applausi, vedette, accuse, foto, citazioni e proteste con tanto di cartelli in aula, la riforma elettorale targata centrodestra supera pure l'ultimo scoglio del voto segreto e diventa legge. Il proporzionale con premio di maggioranza, capilista bloccati, senza obbligo di parità di genere e la possibilità di dare fino a 3 preferenze. In cassa 227 sì e 164 no. Nessun brivido finale, come era già nell'aria da alcuni giorni. La prima a esultare è proprio la Premier. Siamo uniti e determinati a portare avanti gli impegni presi con i cittadini, scrive sui social Meloni. Di tenore opposto le parole del centrosinistra, unito nella convinzione della incostituzionalità del testo, tanto che partirà subito l'iter per i ricorsi, puntando a un pronunciamento della Consulta prima del ritorno alle urne, con la leader PD Schlein che parla di maggioranza imbarazzata.
6: Sciopero per tutte le sedi ex Ilva lunedì prossimo, lo annunciano i sindacati dopo l'incontro a Palazzo Chigi con il governo. Nel corso del tavolo il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano ha indicato che il governo intende portare nel prossimo Consiglio dei Ministri un decreto legge che contenga le tutele sociali per i lavoratori e che punti ad una cassa integrazione non per chiusura attività ma in una prospettiva di continuità. Infine andiamo in Francia, dove continuano le proteste degli studenti e nelle scorse ore è intervenuta anche l'UNICEF. Massimiliano Mantiloni.
8: L'UNICEF si appella alla Francia per una de-escalation delle violenze e la tutela dei minori nell'ambito delle mobilitazioni studentesche nel paese. La sezione francese del Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia invita le autorità d'Oltralpe a rispettare il diritto dei giovani a manifestare pacificamente. Diverse città della Francia sono sotto assedio dei cortei per il cosiddetto quarto atto della mobilitazione studentesca. Il ministro dell'istruzione ha annunciato l'intenzione di presentare un piano d'urgenza per la sostituzione degli insegnanti tra i principali problemi invocati dagli studenti nelle piazze di Francia. Centinaia di giovani sono scesi nuovamente in strada a Parigi e hanno raggiunto Piazza della Bastiglia, che è stata blindata dalle forze dell'ordine. Manifestazioni anche a Marsiglia, Lione, Bordeaux e Nantes, dove sono stati segnalati anche scontri tra giovani e polizia. I sindacati hanno annunciato un nuovo sciopero nel settore scolastico per martedì 13 ottobre.
6: È tutto con le principali notizie. C'è il traffico.
5: Via Radio.
9: Buona nottata da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la rete, poche le segnalazioni al momento, come sulla 12 Genova-Sesto Levante con 1 chilometro di coda tra Genova Nervi e Recco verso Livorno per un incidente appena risolto, tutte le corsie al traffico. Ricordo che per lavori sulla 10 Genova-Savona, tratto chiuso fino alle 5 tra il bivio con la 7 Serravalle Genova e Genova-Pra verso Savona e in direzione opposta tra Albisola e Celle Ligure fino alle ore 6. Per il momento è tutto, buon viaggio.
5: Prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Eccoci, siamo noi, siamo tornati subito dopo la suite, ci sono i nottambuli, siamo noi, te la presento, è lei, ma chi sei? Vanessa Gray.
1: Buonasera amici, siamo pronti anche questa noce a tenervi compagnia da mezzanotte alle 3, mi sento molto rock and roll, sogni di rock and roll, lo so, basta mettere un giubbino di pelle,
0: è vero, finta pelle,
1: vero. E sei rock and roll. Finta sì, pelle. Non lo so se è vera, sì, è finta, sarebbe tutto finto, è finto.
0: sono finte. Allora, amici,
1: ma
0: noi siamo
1: scusi,
0: veri.
1: Ma la sì. devo salutare, Armando Piccolillo. Ah, come sta?
0: Ciao, beh, tutto bene, grazie al cielo. Adesso abbiamo bisogno, come al solito, dei nostri amici, dell'intervento e dei nostri ascoltatori allo 02 25 15 15. Se vi va, chiamateci adesso, prima di subito, e raccontateci la vostra notte.
1: Ora, oppure 378-378-1025, un bel messaggio vocale, sì. un videomessaggio anche in pigiama, se state impastando la pizza, il pane o i pizzoccheri.
0: Cominciamo!

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: The Lonely Years. Måneskin su RTL 102.5 a mezzanotte 11 minuti. Ma farà bene il matrimonio a Damiano David?
1: Perché?
0: Non, lo dico così, perché si è sposato da poco, si vede poco in giro, ed è vero, quando ci si sposa i primi tempi si rimane sempre chiusi, no?
1: Ma per forza, no. Hai altro da fare, sei impegnato, sì. Devi sistemare casa, sai, ti devi conoscere meglio, vuoi guardare un film con la tua lei, col tuo lui, no?
0: Ma non è che ti devi conoscere meglio, te la sei sposata, te lo sei sposato,
1: appunto,
0: quindi...
1: scusami, ti devi godere meglio.
0: Ecco, è questo, già lo conosci, voglio dire, però fate molta attenzione. Perché consumare troppo in fretta tutto e subito in maniera, come dire, insomma, ogni giorno non va bene,
1: deve essere una cosa graduale, però sì. Scusami, se le cose vengono spontaneamente, lasciale andare, finché la barca va tu lasciala andare.
0: Tu non remare, fai quello che vuoi, insomma. Vabbè, quindi farà bene, farà male sposarsi oggi, a che età conviene? Tu per esempio
1: che non sono sposata,
0: a che età e a che ora ti vorresti sposare?
1: No. Se continuiamo così
0: no,
1: le faremo sapere, vi farò sapere, ragazzi, quando arriverà il momento.
0: Noi lo vogliamo sapere, anche l'orario. Io mi sposerei a mezzanotte, guarda.
1: A mezzanotte? Ah, che così almeno prendo un giorno di ferie, tu dici, non vengo in radio. Ci sta, è una buona idea. Magari di venerdì, così faccio un weekend lungo.
0: No, né di Venere, di Marte, né si sposa e
1: allora
0: né si
1: parte. Giovedì. Vado di giovedì, ok?
0: Sono di sabato, sera, via. Che bello!

0: Life is simple, move your body. Mezzanotte e 19 minuti, andiamo. Cosa c'è?
1: No, stavo guardando la foto di Andrea, visto che prima mi ha parlato, state facendo il pane, pizza, pizzoccheri, visto che per quanto mi riguarda stasera sono andata in Valtellina qui dietro l'angolo e ho mangiato i pizzoccheri, invece Andrea sta facendo la pizza, che ci ha inviato una foto, quindi grazie
0: pareva,
1: Andrea.
0: Se tu avessi detto guarda sono stato in barca e sono stato a pescare.
1: E lui stava pescando.
0: Lui stava pescando sicuramente.
1: Ma perché lui è una parte attiva del nostro programma in generale, sempre presente su RTL 102.5.
0: Allora adesso la parte integrante e anche nei messaggi vocali che sentiamo, vai!
2: Come tutte le sere siamo in collegamento con voi.
0: Bravo.
2: Mentre si pulisce ascoltiamo la vostra stupenda musica. Un saluto dal Cocktail Pub di Romano di Lombardia.
1: Oh, ciao Sabina.
0: Ma non, no, Sabina, non è Sabrina,
1: Sabina,
0: non sentivo questo nome da parecchio.
1: Sabina
0: bello.
1: Ah, vedi che bella voce, allegra. Ci piaci tanto, anzi qualche sera magari fatti sentire così raccontiamo la tua storia. Abbiamo un altro vocale.
3: Buonasera Armando, buonasera Vanessa. Ma ben ritrovati.
0: Che musceria, dai.
3: Il lavoro dopo un riposo che ci voleva, sempre in pattuglia sotto acqua, vento, quel che sia, sempre con la compagnia di RTL. Un saluto da Ivano.
1: Ciao Ivano.
0: Mamma mia Ivano, ripigliati, fatti un caffè, qualcosa, il sonno mi fai venire.
1: No, ma guarda che lui è sveglio e che ha un modo di parlare un po' più lento.
0: Pensa se non è sveglio.
1: Ricordati quando parlo in veloce, leggermente lui fra gli altri, solito che ti veniva di mano, capito?
0: Sembra il chat GPT, sembra.
1: È un problema, c'è Elisa. Ah.

0: e 28 minuti. Ci sono un sacco di ragazzi e ragazze che si stanno preparando per andare fuori a ballare, per preparare quest'altro bel weekend. Bello dal punto di vista meteorologico, insomma, non direi.
1: Sì, bisogna iniziare anche a mettere forse le calze o un giubbino un po' più pesante. Ragazzi, è così.
0: Siete senza calze voi donne adesso?
1: Certo, ovvio, esclusivamente senza calze. Anzi, ci sono tante donne che anche d'inverno non usano le calze. Poi magari ci viene un po' di mal di gola, però.
0: Lamentatevi che siete sempre scoperte.
1: È il prezzo da pagare per essere belle. Bravo, io sono lì proprio per starnutire.
0: Amici, dai, sentiamo qualche vocale.
2: Ciao, buonasera, un saluto dalla gelateria Il Sorriso di Mantova. Mentre finiamo le preparazioni per domani e intanto che si disinfetta e si pulisce in compagnia di RTL. Ciao Armando, ciao raga, bella raga.
0: Ciao. Mi raccomando, quando disinfettate nella gelateria, state lontani dai gelati, cioè spruzza dall'altra parte e poi vai a pulire la vetrina, non è che spruzzi.
1: Chiudono.
0: Io ho visto gente che è vicino ai gelati.
1: Mamma, no, per carità. Un altro vocale.
3: Ciao ragazzi, mi avete fatto venire una bella idea. Sabato sera, ciao Michele da Covo, scusate, prima di tutto.
0: Ciao Michele.
3: Sabato sera mi faccio i pizzoccheri della Valchiavenna, quelli bianchi. Siete grandi.
0: Sei grande anche tu, ma perché sabato e non farli domenica a pranzo?
1: Magari domenica a pranzo vuoi stare un po' più leggero e vai di sabato sera una botta e poi vai a dormire, no? Di pizzocchi e poi dormi.
0: Ti do una botta, la nuova di San Giovanni, ok? Buonanotte.
4: È un altro giorno e mi devo svegliare.

0: Girl on Fire, Alicia Keys, stavo a Luna e non vuoi. A mezzanotte e 37 minuti, Vanessa Armando e voi presentissimi questa sera anche allo 02 25 15 15. E andiamo in gelateria?
1: Sì, andiamo dai ragazzi che stanno pulendo e sistemando. Ciao!
2: Ciao, buonasera, ciao!
1: Allora,
2: buonasera.
1: Sei da solo? Siete in tanti?
2: No, siamo in quattro, io, Carmine, Virginia e Giulia.
1: Ok, ma volevi fare una precisazione, giusto? Cioè, pulite.
0: Scusami, io sei tu, come ti chiami?
2: Io Carmine.
0: Carmine, Virginia, e quindi siete in tre, non quattro?
1: Quattro.
2: No, c'è Davide che è andato giù a fare i direttieri.
0: Okay. Allora,
2: l'abbiamo mandato a portare via le spazzature.
0: Senti, Carmine, come pulisci questa vetrina? Con i gelati all'interno? No!
2: No!
1: Guarda
2: no,
1: come ride.
2: Le vetrine le puliamo domani mattina, adesso le abbiamo spente, abbiamo tirato via tutto il gelato, l'abbiamo messo negli armadi.
0: Come negli armadi? Si chiamano
2: sì,
0: armadi?
2: Abbiamo gli armadi di maturazione. Cioè, che intanto...
0: Ma non puoi dire nel frigorifero, nel freezer.
2: Nel freezer, sì.
0: Dove c'è nell'armadio dove metto il pantalone,
1: però,
0: la giacca.
1: Scusami, come l'hai chiamato? Perdonami, Carmine. Armadio di maturazione?
2: Sì, intanto riposano per domani.
0: Sono quelli che fanno i corsi, che diventano gelatieri, gelatai, gelatoni. Bravo, bravo. Come lo fai il gelato? Mica lo fai con le polverine magiche, di la verità.
2: No,
0: eh?
2: No, niente polverine, no, no.
1: Ma lo fai proprio tu il gelato?
2: Sì, lo facciamo noi.
0: Allora, procedimento di gelato al limone è facile: acqua, zucchero e limone.
2: Acqua, zucchero e limone, bravo.
1: Ecco, vabbè, quello più complicato invece?
2: Quello più complicato, vabbè, sono le uova, che ci vanno sulle uova pastorizzate, disinfettate, tutto un procedimento.
0: Vabbè, quindi stavi pulendo prima, cosa pulivi? Gli attrezzi?
2: Sì, abbiamo smontato i pastorizzatori, li laviamo, li disinfettiamo, i mantecatori, poi prepariamo. Senti, le pastorizzate per domani.
0: Vane, ti ricordi che un po' di tempo fa dissi del gelato al veleno, che per me il colore del veleno, il gelato al veleno è verde. Secondo te è giusto questo colore da affibbiare al veleno?
2: No, il nostro, il veleno è il nero.
1: Non capisci, nero.
0: Non capisci niente, manco tu. Verde perché il serpente, no? Il serpente è verde.
1: Velenoso, vabbè, velenoso, dai. Però verde, vabbè, potrebbe essere anche alla menta.
2: Dopo si confonde, non va bene.
1: Capito, tra menta e veleno c'è qualche problema.
2: Stacchio, la vela verde, dopo c'è troppi verdi. Ma c'è il Dubai, dopo c'è troppo casino di verdi.
0: Ah, vorresti andare a Dubai tu, ad aprire una gelateria e farti i soldi,
1: Perché no, mai dire mai nella vita.
2: Mai dire mai, bravo.
0: Ci stai pensando, dì la verità, ci stai pensando, quasi quasi chiudo qui che è freddo, vado lì che fa caldo e vendiamo i gelati.
2: Esatto, il pensiero c'è sempre.
1: Carmine, scusami, ma tu dove sei? Dove sei?
2: Io?
1: Dov'è l'attività?
2: L'attività è a Mantova.
1: Ok.
2: Mantova città, che è ancora vicino all'ospedale. Noi di origine siamo di Salerno invece.
0: Benissimo.
3: Noi facciamo il papà, il cannolo, il Dubai.
1: Brava.
0: Hai capito? Bravi. Tu dovevi parlare, non Carmine che dorme.
1: Chiamateci nei prossimi giorni.
0: Evviva il gelato!
1: Evviva pure un babà!

0: Gabbani Summer Funk su RTL 102.5. C'è una cosa di vero che dice qui nella canzone: è vero, non tengo più di nero.
1: E anche lì avete messo da parte qualche soldino, un salvadanaio che tenevate lì magari per un viaggio futuro. È arrivato il momento di romperlo e di prendere questa. No,
0: magari l'hai rotto prima dell'estate, adesso devi cominciare da capo a mettere qualcosa da parte per la prossima.
1: Dai, come le formichine, magari anche solo 2 euro al giorno. Quanto mettiamo? 5 euro al giorno.
0: Ma che

0: Non lo so, mi viene in mente. Te lo fai un film quando c'è una canzone del genere, lenta, bella,
1: bellissima,
0: Easy on Me di Adele? Te lo fai un film, cioè tu sola in macchina, in giro per la notte,
1: sì, solitaria luci,
0: nella notte, luci soffuse, no?
1: Magari non so, lungo lago, lungo mare, cioè,
0: ma lungo linea, quello che vuoi,
1: ma lungo da qualche parte.
0: Infatti ti allunghi a Mantova, ti allunghi a Padova, ti allunghi a Genova.
1: Bello.
0: Ci pensi a queste cose qua, no?
1: Ma dico, guarda, ci sono tante canzoni che fanno viaggiare.
0: Sì.
1: Ecco, cioè, quella che abbiamo ascoltato sicuramente era speciale.
0: Molto, molto speciale. Un grandissimo artista italiano scrisse una canzone, cantò una canzone, sì, viaggiare. Ciao.
1: Sì, lo so.

0: Sick and Tired di Anastasia su RTL 102.5 al 378 378 102.5. Vedi, ci sono moltissime canzoni che sono bellissime per viaggiare, soprattutto quelle vostre. Bravi,
1: bravi, bravi. Noi ci siamo e voi ci siete? Così sì, facciamo una domanda, no? Così poi ci rispondono. Va bene, sicuramente date... ora c'è l'informazione.
0: Sì, prima se mi volete un attimo affettare qua.
1: No,
0: per
1: no,
0: favore.
1: Hai l'affettatrice?
0: Ciao.
1: Vai. Anche a Berzano di Tortona, in provincia di Alessandria, è l'una. Buonanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Nicolò Pompei. Con 227 sì, la Camera dà il via libera alla nuova legge elettorale. La maggioranza, nonostante i timori della vigilia, passa la prova del voto segreto. Una risposta con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso. Ora gli italiani potranno scegliere anche i parlamentari, commenta così la premier Meloni. L'opposizione in aula protesta con cartelli che puntano il dito contro una legge truffa e prepara i ricorsi alla Corte Costituzionale. Il Pentagono sta preparando opzioni per riavviare operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran. Tre portaerei arriveranno presso il Medio Oriente. Il Dipartimento della Difesa ha elaborato piani per colpire l'arsenale di droni e missili dell'Iran, ma anche gli impianti energetici e altri siti militari, lo riporta il New York Times. Donald Trump però ha smentito nelle ultime ore che ci sarà un attacco all'Iran prima delle elezioni di metà mandato. L'Italia incassa dall'Unione Europea il primo via libera alla clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa, ma resta per ora il no della Commissione alla richiesta di più flessibilità sui conti pubblici per fronteggiare l'aumento dell'inflazione. E infine, nelle scorse ore è stato assegnato alla poetessa e saggista canadese Anne Carson il premio Nobel per la letteratura 2026 per la sua opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea, ha spiegato nella motivazione l'Accademia di Svezia. Carson sta pensando inoltre di dare i 12 milioni di corone svedesi del Nobel in beneficenza. Si tratta di circa 1 milione di euro. È tutto, via radio.
2: Via radio.
4: Buona nottata da Alessandro Cretare da Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare, ricordo che sulla 14 Bologna-Taranto per lavori è chiuso tra la 1 Milano-Napoli e il bivio con raccordo di Casalecchio e tra Faenza e Forlì verso Ancona. In direzione opposta invece le chiusure sono tra Cattolica e Riccione e tra Imola e Castel San Pietro. Le riaperture sono previste per le 5. Raccomando di rispettare i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Buon viaggio.
3: È tutto, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: RTL 102.5. Ole! L'una e tre minuti. Uh-huh! Nottambuli insieme a voi, insieme ad Augusto e Rossana da Vicenza. E non vogliamo che questa serata finisca. Vi ascoltiamo, vi guardiamo.
1: Bravi, magari è stata una serata speciale, allora non fatela dormire, fate il dritto. Da quanto tempo non lo fate? È arrivato il momento di stare svegli e di chiamarci allo 02 25 15 15.
0: Che fare il dritto, cioè, che vuol dire?
1: Il dritto nel senso non dormire. Non dormire. Era troppo teen?
0: Sì, molto.
1: Scusami.

0: Ciao, sei la ragazza dei miei sogni. La ragazza dei tuoi sogni, Luciano Ligabue su RTL 102.5 a luna e 10 minuti. Ciao Luciana, come stai?
1: Ciao, sono la cugina di Luciana, mi sento un po' raffreddata. Volevo dire che oggi è venerdì e non mi rompe.
0: No, quella è un'altra canzone.
1: No, me l'ha scritto comunque, mio cugino, lo so.
0: Sì.
1: Ciao. Oggi è 9 ottobre, ciao. Benissimo. Armando. Ciao.
0: Ciao tesoro. Ciao. Bene, tu sei la cugina di Luciano Ligabue, bravissima, proprio, si sente proprio che sei
1: sì,
0: proprio,
1: sono io.
0: Cugina da parte di papà, di mamma, che cugina sei?
1: Sì, del fratello.
0: Fratello gemello. Molto bene.
1: Senti, abbiamo un vocale.
0: Senti, vai.
2: Un saluto da Ellis, da Philadelphia, saluto per voi i voci della notte. Ah, vi sento sempre, qua. La 6, c'è sole, non fa freddo. Grazie a RTL,
3: Ciao ciao.
1: Ciao Alice, i voci della notte, ci piace molto.
0: Prova a chiamarci
1: Philadelphia
0: 02251515, paesai, vieni in onda con noi oggi, ho messo un po' di inglese,
1: sì,
0: un po'
1: è difficile capirlo, no, ma l'inglese non l'ho sentito,
0: l'accento.
1: Il finto accento English.
0: 25 15 15, capito? Paesata, cioè devi mettere, capito?
1: Oppure 378
0: 102.5,
1: sempre 102.5.
0: Fatevi sentire da uno bravo.
1: Ecco, guarda, me lo sentivo. Ragazzi, perché sì, noi siamo qui.
0: Sì.
1: Per voi. Per
0: sai
1: voi.
0: Che noi siamo qui, ma siamo anche là.
1: Insomma, ma tu, se vuoi, sei pure lì.
0: Mamma
1: e lei è qui, Olivia Dean.

0: Le sciccherie di Madame su RTL 102.5 a 1:18 minuti. Le sciccherie che possiamo permetterci durante il fine settimana, quella di andare dal parrucchiere, dal barbiere, dal vostro stylist preferito. Che bello quando si andava, si andava purtroppo, mio malgrado, insomma, dal barbiere o dal parrucchiere e sul finale che ti spruzzava con la pompetta, anche, quella roba lì.
1: No, per noi invece è bellissimo quando ti mettono un po' di olio profumato.
0: Sì.
1: Mamma mia, ma per quanto mi riguarda, quando vado al parrucchiere e ti massaggiano la testa, tesoro, ti fanno lo shampoo, tu sei lì, continua, non ti fermare ancora.
0: Ma cos'è? Ma non è che è una stanza di cose, voglio dire, hot?
1: No, ma che hot? È bello perché è un momento per te, no?
0: Sì,
1: senti che mi sto raffreddando, ma l'hai buttata,
0: Me l'hai
1: buttata?
0: Chi l'ha detto?
1: Quando
0: l'ho detto?
1: Sto raffreddando, vedi, colpa tua.
0: Hai bisogno di qualcuno che ti riscaldi, tesoro, oppure fatti una borsa d'acqua calda.
1: Oppure devo vestirmi un po' più pesante.
0: Amore, senti, oggi c'è un appuntamento importante.
1: Sì, alle 15 Levante sarà nostra ospite in The Flight, una grande artista, una grande donna, una grande mamma, una grande cantautrice.
0: Io avrei detto anche altre cose, se ci sono altri aggettivi, dai.
1: Comunque, l'adoro.
0: Avete notato che quando andate dal parrucchiere, dal vostro parrucchiere di fiducia, il giorno dopo, dopo due giorni, non siete più come siete usciti, insomma, dal salone, no?
1: No,
0: è diverso.
1: Ma il giorno dopo?
0: Non rimane
1: dopo?
0: Quella roba lì, anche il giorno dopo?
1: Il giorno dopo? Il giorno stesso!
0: Se
1: poi, se poi piove o c'è un po' di umidità e poco poco non avete l'ombrello, è un casino!
0: Dici che si ammoscia tutto?
1: Tutto, o si arriccia tutto.
0: Mannaggia.
2: Per chi sta lavorando, per chi è in viaggio o per chi proprio non ha voglia di dormire. La radio è fatta di voci in diretta e musica sempre con te, pure di notte. Fino alle 3, ascolta I Nottambuli su RTL 102.5, Very Normal People.
3: Datroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tu a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
5: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: A Gardaland la notte di Halloween ha tutto un altro ritmo. Il 31 ottobre balla con Alvaro Soler, Uelo, Roy Paci, Delia e tanti altri in un Halloween party con musica e DJ set fino a mezzanotte. Ti aspettiamo per fare festa da paura insieme.

0: arriverà l'amore? Forse sì, forse no. Non arriverà mai, chi può dirlo, scusami, non è che per forza deve arrivare l'amore, Grey.
1: Arriverà ragazzi, arriverà, ma non lo aspettate, voi no. Proseguite dritto per la vostra strada, perché? Che ma, arriverà.
0: No, ma che prosegui? Magari è lì, fermati, è lì l'amore, no.
1: Tu no, ma proseguire. Se non lo vedi, se non lo vedi una volta, non lo vedi due, non lo vedi tre, mi sa ma, che non è la persona
0: scusa,
1: giusta.
0: Maria, hai trovato l'amore?
2: Certo.
0: Come si chiama?
2: Marco.
0: Ma Marco non se n'è andato e non ritorna più.
1: È tornato.
2: No, no, Marco c'è, vivo vegeto, non è un fantasma formaggino.
1: No, ma di dove siete? Di dove siete, ragazzi?
2: Siamo di Alma di Taggia, vicino a Sanremo. Wow! Passiamo il mondo noi!
1: Ma siete fidanzati da poco?
2: Ma più o meno, dai.
1: Tipo c'è
2: un amore a distanza, ma forte.
1: Distanza quanta?
2: Ma a 300 chilometri.
1: Qualcuno non riesce ad avvicinarsi?
2: Ma certo.
0: C'è solo
2: abbiamo un fulcro poi in mezzo.
0: Un fungo? Non ho capito. Che fate un fungo?
2: Fulcro.
0: Ah, ho capito fungo. Scusami.
1: Ma scusami, il tuo
2: fungo,
1: Marco.
2: Fungo porcino.
1: Pure, ma il tuo Marco dove sta? Sta cucinando le tagliatelle.
2: Ma chi è che non sa cucinare? Lascia stare.
1: Dai, un difetto
2: io
1: dovrà averlo.
2: Io sono siciliana, cucino il mondo.
0: Cioè, in che senso cucini il mondo? Scusa,
1: tutto.
0: Specifica.
2: Tutto, quello che vuoi. Se vuoi ti invito a casa mia, vengo da te a farti da mangiare.
1: No, pure, hai capito.
0: Ma chi sei? Scusami. Allora,
1: Maria.
0: Procedimento del sugo alla bolognese, vai, come si fa?
2: No, ma che fa? Io sono siciliana, faccio sugo alla bolognese, ma non ci pensa neanche.
1: Ma c'ha ragione, ma scusami, ma che chiedi a una siciliana?
2: L'arancini, ti faccio le melanzane alla parmigiana, ti faccio gli anellini, ti faccio tutto quello che vuoi.
1: Cioè,
2: poi io mi invento le ricette, sono un artista, io capito?
1: Ma tu cosa fai nella vita, Maria?
0: Ho capito che sei un artista. Maria, molto bene. Quanto vino avete bevuto? Avete bevuto qualcosina? Sì.
2: Zero, guarda, c'ho da zero. Io zero.
0: Beh, no, io ti consiglio di aprire. Apri la bottiglia ogni tanto.
1: Ma Marco dov'è ora?
0: È morto, no?
2: È qua, è vicino a me. Virtuale, quindi, ma c'è.
0: C'è.
1: Quindi scusami, virtuale perché siete in videochiamata?
2: Sì, più o meno, dai.
1: Ma c'è qualcosa?
2: Ma io come faccio a prendere questa registrazione adesso?
1: Guarda,
0: no, mi sa che il nostro sistema rifiuterà questa registrazione. No,
1: secondo me ci sarà. Allora, basta che aspetterai l'uscita del podcast dei Nottambuli, vai su RTL 102.5 Play e puoi riascoltare la puntata e riguardarla.
0: Sì, sì, tu sai
1: bene.
0: Che cos'è il podcast.
2: Siamo, siete forti, spaccate perché noi riusciamo a sentirci solo la notte.
1: Va bene, meno male, immagina se era di giorno.
0: Ma fa malaga. Ciao Maria!
1: Torna a trovarci!

0: Beyoncé, Beautiful Liar su RTL 102.5. Prima Le Foglie di Tè, Jovanotti e Samurai J, era la bellissima novità che abbiamo sentito poco fa. Allora,
1: giusto, giusto.
0: Siamo tutti quanti a dieta, a stecchino. Perché? Perché ce lo dice l'Istat, che in questo periodo. Dicono,
1: sì,
0: Io
1: sono in ritardo, scusate.
0: Non mi hanno intervistato, forse nemmeno a te,
1: no.
0: Ma una famiglia su tre, insomma, è a dieta, è a stecchino. Vuoi per il caro caro spesa,
1: sì.
0: Cari voi, insomma, uno mangia meno, così dicono.
1: Bah. Sì, anche perché è finita l'estate, allora riprendi la routine, però io e la mia famiglia non entriamo in
0: questa
1: statistica, visto che stasera abbiamo mangiato polenta, pizzoccheri, gli shot, insomma, roba molto dietetica.
0: Chiedo scusa, ma non siete del sud voi?
1: Noi siamo del sud, sì.
0: E perché
1: però
0: fate i pizzoccheri? Non li sapete fare? Li fate?
1: No, perché è bello anche assaggiare e cimentarsi in altre cucine.
0: Cioè, vita, morte e miracoli.
1: Ok.
0: Della famiglia Grey.

0: splendida Dua Lipa su RTL 102.5. Si vede in Italia, va in giro qua e là, è sempre vacanza lei. Un'altra che ama l'Italia è Mariah Carey, che tra poco scongeleremo.
1: Tra poco, ci siamo quasi. E salutiamo Salvatore che dice: siete il massimo, vi ascolto sempre. Ma oggi ho cambiato la TV e vedo Armando Piccolillo cabellone e la Vanessa totalmente rasata a zero. Ma è solo un problema ottico o un problema della TV? Buona nottata. Hai Salvatore, perso, è un problema tuo.
0: Salvatore, hai perso qualche cristallo a destra o a sinistra degli occhi, qualche cristallo è andato via, la cataratta magari. Cioè, non funziona più. Voglio, dove mi vedi capellone magari?
1: Oppure magari ha perso gli occhiali? Però no, scusami, io questa sera non ho i capelli sciolti, ma ho la coda, quindi magari sembra, insomma, no.
0: Sì, okay. Scusa un attimo che voglio prendere.
1: Sì, no, vabbè, questo per dire salutiamo Salvatore e tutti gli amici che ci scrivono al 378-378-1025.
0: Quello che tu hai appena detto lo scrivo nelle cose che non frega niente a nessuno. Bravissima, vedo che lo sai.
1: Lo so, sono preparata. Studio, sono una secchiona.
0: Sì, un secchiello. C'è la Gianna Nannini, meraviglioso errore. Ciao.

0: Fulminacci, maledetto me, quante volte lo diciamo? Maledetto me a quando ho fatto quella cosa che non dovevo farla e invece l'ho fatta. E lo usiamo un po' di volte anche durante la giornata, Grey. Quante volte tu dici maledetta a me quando ho messo quello smalto che adesso è tutto sbagliato?
1: No,
0: non mi serve.
1: Però io non dico maledetta, dico mannaggia a me quando ho deciso di fare quella cosa lì. Però di solito, cioè, ragazzi, se la fate, non pentitevene.
0: No,
1: oh no.
0: Cioè, se tu fai,
1: scusami, se in quel momento in quel momento sei convinto, sei convinta, perché dopo, cioè, ci devono venire, capito lo stomaco,
0: rimorso,
1: che si aggroviglia, il rimorso, cioè, perché
0: effettivamente anche te stessa, no, ti dice: cara Vanessa, hai fatto una grandissima
1: cavolata,
0: hai capito? Quindi te ne accorgi e allora te lo dici a te stessa, capito? Maledetto me, mannaggia a me, eccetera eccetera.
1: Comunque io volevo sempre salutare il nostro Ermanno, perché sapete che è presente con le sue battute. Questa, Ermanno, non lo so, devo capirla meglio.
0: Sì.
1: Sto seguendo due diete dimagranti, con una avevo troppa fame.
0: Bah, io vado un attimo ad affettarmi e poi torno.
1: Però
0: ragazzi,
1: gli affettati, gli insaccati, insomma, è tanta roba.
0: Dai, chiamateci 02 25 15 15, chiamateci, venite in onda, oppure un bel messaggino al 378 378 1025.
1: Vai, c'è Bruno Mars, All My Soul.

0: Zucchero, Occhi su RTL 102.5. Lovely dice che ci vede benissimo con lenti a contatto progressive. Mm-hmm. Brava, alcune volte ci vorrebbero altri due occhi, un altro paio per vedere anche dietro.
1: Non sarebbe male. Oppure ti fai proteggere le spalle, oppure esci con qualcuno, oppure hai una guardia del corpo. Mm. RTL 102.5. Anche a Castelletto Sopra Ticino, in provincia di Novara, sono le 2. Buonanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Nicola Pompei. Con 227 sì, la Camera dà il via libera alla nuova legge elettorale. La maggioranza, nonostante i timori della vigilia, passa la prova del voto segreto. Una risposta con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso. Ora gli italiani potranno scegliere anche i parlamentari, commenta la premier Meloni. L'opposizione in aula protesta con cartelli che puntano il dito contro una legge truffa e prepara i ricorsi alla Corte Costituzionale. Raid russo a Kramatorsk, nella regione di Donetsk, colpiti due minibus di linea. Il bilancio è di almeno 33 morti e 18 feriti, danneggiati palazzi e auto. Questo attacco non rimarrà senza risposta, ha detto il presidente Zelensky. Intanto i negoziatori di Kiev oggi a Miami vedono Witkoff e Kushner sulle nuove idee degli Stati Uniti, invitati anche Gran Bretagna, Francia, Germania, NATO e UE. Cambiamo argomento. L'esecuzione mediante fucilazione di Nidal Hassan, l'autore della strage alla base militare di Fort Hood del 2009 e responsabile dell'uccisione di 13 persone e del ferimento di altre 32, sarà trasmessa in diretta streaming. Lo riferiscono i media americani in base a quanto detto da un funzionario del Pentagono. Gli Stati Uniti non hanno condotto un'esecuzione pubblica in 90 anni. Il calcio, dopo il lungo stop per gli impegni delle nazionali in Nations League, la Serie A si prepara alla ripresa del campionato. Domani i primi anticipi della sesta giornata, in programma alle 15 Genoa-Fiorentina, alle 18 Inter-Parma, alle 20:45 Napoli-Frosinone. È tutto.
2: Via Radio.
4: Buona nottata da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare sulla rete. Ricordo che per lavori sulla 10 Genova-Savona